0: tuffati. Guardare di sotto non ti serve a niente. Conoscere il rischio è quello che ti spaventa.
1: E per guarire la paura del vuoto,
2: un solo trucco, un solo modo.

Because the Night, suoni notturni su Nova Radio.

0: Fantastico.
1: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze. Amazing.

0: Firenze.
1: Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo le schermaglie dei giorni scorsi e riaprire i negoziati domani in Qatar, ma il quadro medio orientale resta attesissimo, specie in Libano, dove Israele continua i suoi attacchi. Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea, violato il cessate il fuoco, protestano gli Hezbollah e il presidente del Parlamento libanese Berri, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo quadro mediato dagli Stati Uniti è inattuabile perché non rispetta la sovranità libanese. Si continua a scavare tra le in Venezuela, dove salgono a 1450 i morti accertati per il terremoto che ha colpito il paese. A distanza di giorni comunque si continuano a trovare in vita persone. Omicidio a Mentana, alle porte di Roma, un 49enne sotto l'effetto di stupefacenti ha massacrato di botte un uomo che stava parlando con la sua ex fidanzata in strada. La vittima, 46 anni, è stata aggredita a calci e pugni e caduta a terra e ha sbattuto la testa. Mondiali, il Canada è la prima squadra qualificata agli ottavi a decidere la sfida contro il Sudafrica. Rete di Stacchio al 92esimo, stasera altri 3 sedicesimi, alle 19 Brasile-Giappone, più tardi Germania-Paraguay, infine Olanda-Marocco. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.

Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri.
2: Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo gli ultimi attacchi incrociati dei giorni scorsi e riaprire i negoziati. Ma il quadro medio orientale resta tesissimo, in particolare sul fronte libanese, dove Israele continua i suoi raid, mentre il premier Netanyahu ribadisce il no ad uno Stato palestinese. Sentiamo Alessandro Cesilin.
3: L'ennesimo annuncio, ostilità sospese dopo le ultime schermaglie e i relativi rimpalli di responsabilità su chi avesse violato per primo il cessate il fuoco. Gli Stati Uniti avevano preso di mira infrastrutture iraniane accusandole di raid a un mercantile. La risposta iraniana nuovamente verso basi americane in Kuwait e Bahrain, e si riapre il negoziato che Teheran aveva disertato nei giorni scorsi per il riaccendersi delle armi. Probabilmente domani i negoziatori si incontreranno a Doha in Qatar. Il tema prioritario per gli Stati Uniti resta il nodo nucleare, ma Teheran sottolinea che l'intesa quadro include anche lo stop alle operazioni militari israeliane in Libano, che invece continuano. Poche ore fa l'ennesimo episodio, Tel Aviv rivendica di di sotto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea nel sud del paese dei Cedri. Violato e cessato il fuoco, protestano gli Hezbollah. Il presidente del Parlamento libanese Berri, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo mediato dagli Stati Uniti è inattuabile e non potrà convincere la maggioranza assembleare, anche perché non rispetta la sovranità libanese. Il premier israeliano Netanyahu non arretra e a pochi mesi dalle prossime elezioni, con sondaggi in calo, prospetta un governo di unità nazionale intorno a un punto: il no a uno Stato palestinese tra il mare e il Giordano.
2: Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela, dove salgono a 1.450 i morti accertati per il devastante terremoto che ha colpito il paese, 3.150 i feriti, ma sono oltre 50.000 i dispersi. Padre e figlio sono stati estratti vivi dalle macerie dopo 4 giorni dal sisma, una donna dopo essere rimasta 3 giorni sotto le macerie. I vigili del fuoco italiani stanno lavorando alla segnalazione di una donna con 2 dei 3 suoi figli ancora in vita in un edificio crollato a Macuto, cittadina dello stato di La Guaira, la zona maggiormente colpita dal terremoto. Drammatica anche una prima stima dei danni elaborata dall'ONU, che ammonta a circa 6,7 miliardi di dollari. L'Europa, Italia compresa, continua a boccheggiare per il caldo torrido, nuove temperature record in Germania, dove sono stati sfiorati i 42 gradi. Dal 21 giugno ci sono stati più di 1.300 morti in eccesso legati al caldo, ha reso noto il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, che mette in luce: l'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, il doppio rispetto alla media globale. E purtroppo nuove vittime anche in Italia, dove si raggiunge oggi il picco di calore. In Sardegna è morto un 75enne colpito da un malore in spiaggia, ricoverata in rianimazione una donna di 48 anni colta da infarto. E la cappa di caldo che avvolge l'Italia favorirà temporali improvvisi e acquazzoni. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla in 9 regioni, atteso da domani un calo delle temperature. Il servizio è di Davide Camera.
4: Raffica di bollini rossi, quelli che invitano tutti a osservare precauzioni, non solo le persone considerate più a rischio, più vulnerabili. In questi giorni c'è stata un'impennata di accessi al pronto soccorso di vari ospedali, che alcune volte hanno già le loro problematiche, ma il caldo, oltre ai problemi fisici, per molte persone difficilmente sostenibili, ne porta altri, come il sovraccarico di elettricità legata all'uso dei climatizzatori, che in questi giorni ha causato molti blackout, il rischio di incendi che possono trovare facile esca non solo nei boschi ma anche tra le lamiere delle auto. Situazioni che accomunano tutta l'Europa, non solo per le temperature vere, che in alcune zone superano i 40 gradi, ma anche per quelle percepite e per il caldo assorbito dalle abitazioni, che la sera presenta condizioni addirittura invivibili in certe zone. Pensiamo a Parigi, dove i tetti in zinco rischiano di trasformarsi in trappole mortali di calore per i residenti. Si tratta di pazientare ancora qualche giorno e le temperature scenderanno a 30-32 gradi tra domani e mercoledì, ma arriveranno violenti temporali, il contrappasso atteso per questa settimana e oltre di inferno.
2: Nel Viterbese proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio nel lago di Vico, dove si era tuffato per rinfrescarsi. Riemerso per qualche istante, avrebbe detto di non sentirsi bene. Messaggi di vicinanza alla ministra Roccella dalle istituzioni e dal mondo politico e sindacale, tra gli ultimi quello del segretario della CGIL Landini.
5: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
2: Mondiali di calcio, il Canada batte 1-0 il Sudafrica e vola agli ottavi di finale, dove affronterà una tra Olanda e Marocco in campo questa notte. In serata spazio anche al Brasile di Ancelotti e alla Germania. I verde-oro sfidano il Giappone, i tedeschi sono opposti al Paraguay. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
6: A pochi passi da Hollywood, la sceneggiatura di Sudafrica-Canada è degna del grande cinema. Los Angeles Stadium, minuto 92. Sifene Eustachio, nato da genitori portoghesi emigrati oltreoceano, raccoglie il colpo di testa di Ocon dal limite dell'area. Stoppa di petto, insacca al volo in buca d'angolo con il destro. Tifosi in delirio, il gol dell'ex Porto, attualmente in forza proprio nei Los Angeles FC, regala alla squadra di Jesse Marsh una qualificazione storica mai avvenuta finora. Siete eroi canadesi, eroi per i futuri bambini di questo paese, ha detto il tecnico rivolgendosi ai suoi ragazzi riuniti attorno alla sua panchina dopo il fischio finale. Dopo la delusione del 2022, 0 punti in 3 partite, i Canucks cambiano dunque pagina e si prendono di forza agli ottavi, dove sfideranno una tra Olanda e Marocco, in campo stanotte alle 3 italiane. Dalla stessa parte sinistra del tabellone, la Germania, con destini incrociati eventualmente ai quarti. La nazionale tedesca scende in campo stasera alle 22:30 contro il Paraguay. Dalla parte opposta, un'altra sfida attesissima, il Brasile di Carletto Ancelotti ed è scena a New York contro il Giappone. Calcio d'inizio ore 19.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
7: Community Radio.
8: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
9: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A12 un chilometro di coda per lavori tra Pisa Centro e Pisa Nord in direzione Genova. Sulla diramazione per Livorno, incidente a Livorno Barriera in direzione Sud. Sulla Fipilin in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Per i lavori di RFI a Ponte Alpino a Firenze, dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte Firenze Santa Maria Novella. Ed è tutto, buon viaggio!
8: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
10: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

0: Una grande estate in musica con Music Pool. Martedì 30 giugno al Teatro Romano di Fiesole, la più vibrante voce d'Africa, Fatoumata Diawara, con il suo messaggio universale di speranza e resilienza, trasforma ogni concerto in pura energia, continuando a reinventare la musica tradizionale africana. Info e biglietti eventimusicpool.it.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A12 un chilometro di coda per lavori tra Pisa Centro e Pisa Nord in direzione Genova. Sulla diramazione per Livorno, incidente a Livorno Barriera in direzione Sud. Sulla Fipilin in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Per i lavori di RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte Firenze Santa Maria Novella. Ed è tutto, buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: Estate al Container Rosa. Dal 29 giugno al 1 luglio torna il Festival del Giardino di Via Allori a Novoli, a cura dell'Associazione Culturale Tribù, nell'ambito dell'Estate Fiorentina. Lunedì 29 giugno alle 18.30 la lettura animata di Nina e la Nespola con Isabella Quaia e dalle 17 alle 19 il laboratorio Dalla Carta Nascono i Fior. Martedì 30 alle 19 il reading Altre Storie di Alessandro Bini e alle 21 lo spettacolo Vino Divino di e con Marco Paoli. Mercoledì 1 luglio alle 21 Poetry Slam con il collettivo Ripescati dalla Piena. Ingresso gratuito. Info su Facebook e Instagram Associazione Culturale Tribù, via mail a info.tribo@gmail.com oppure via WhatsApp al 333-503-1757 oppure 392-9407-270.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Martina Agnoletti. Nova Radio apre come sempre le sue giornate con lo spazio dedicato alla cultura e tra pochissimo vi lasceremo agli approfondimenti di oggi. Vi ricordo però nel frattempo che potete ascoltarci sui 101.5 se siete a Firenze, gli 87.8 dal Mugello, www.novaradio.info per lo streaming. Nova Radio se ci seguite in DAB con la radio in digitale, e vi ricordo anche che potete scriverci e mandarci messaggi vocali via WhatsApp al 366 1014 094.
0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Spazio al primo approfondimento di oggi. Torna dall'11 settembre all'11 di ottobre Fabbrica Europa, la 33esima edizione. Avrà in programma 18 trante prime, prime nazionali e prime assolute, ospiterà 40 compagnie e gruppi in 70 appuntamenti, oltre 130 gli artisti che proverranno da circa 21 paesi. Tra i luoghi del festival, il Maggio Musicale, il Teatro Goldoni, il Teatro Puccini, il Florida, ma anche il MAD e la Manifattura Tabacchi. Fabbrica Europa si propone di essere un festival collettivo concentrato non soltanto sul periodo della rassegna, su quel mese di eventi tra settembre e ottobre, ma in tutto l'anno. Tra gli obiettivi di questa edizione è anche quello di andare oltre l'Occidente, con molti spettacoli che arriveranno da tutto il mondo. Di questo e di altri concetti abbiamo parlato con Luca Di, il presidente di Fabbrica Europa.
3: Un grande festival, ma mi inserito in un processo che dura tutto l'anno, che parte dal lavoro che facciamo al parco, alle cascine, e che vede progetti che ormai sono tutto l'anno in corso. Faccio un esempio: stasera debuttiamo con una mise en espace importantissima, che è un progetto coreano con una coreografa coreana e due coreografi italiani, Bigi Paoletti, al chiostro di Santa Maria Novella. E domani sera chiudiamo il festival dei Suoni Passi con un bel concerto ma in un piccolo spazio. Questo lavoro di tutto l'anno poi si concentra sul festival. Sul festival cosa faremo? Faremo in particolare un lavoro sull'Europa, sul Mediterraneo, e naturalmente noi non è che andiamo a comprare spettacoli fuori, noi siamo molto internazionali, ma ci piace lavorare con altri gruppi e altre situazioni internazionali. Quindi coproduciamo, facciamo cose all'estero, le portiamo a Firenze, processi lunghi che poi vanno a crearsi nel corso degli anni. E iniziamo con Omar Rajé, che è un coreografo libanese, che ormai lavora fra il Libano e la Francia, che fa uno spettacolo multietnico esattamente su questi temi, che sono fra l'intimo e il politico.
2: A parlare meglio di questo spettacolo inaugurale, Maurizia Settembri, direttrice artistica del festival per la sezione dedicata alla danza.
4: Un bellissimo spettacolo di Omar Rajé, che è debuttato a Edimburgo, l'abbiamo visto a Lione anche 2 giorni fa, di nuovo. È uno spettacolo che si chiama Dance People. È uno spettacolo dove si parla dello stare insieme, dove si sta insieme, dove si danza. Anche gli spettatori sono chiamati a danzare insieme ai danzatori, che li prendono e li trascinano in questa danza sfrenata mediterranea. È una cosa fantastica. E sono 18 danzatori, 18 persone che lavorano lì, tra tutti che sono impegnati in questo lavoro, e lo facciamo nella terrazza del Maggio. Questo è di Omar Rajé, un artista libanese, e ci sono tanti artisti all'interno che sono italiani e anche stranieri. È proprio un progetto internazionale con musiche meravigliose che sono del Medio Oriente, naturalmente. Poi c'è molto interessante un altro progetto che comunque si ispira anche questo alla danza, che è della Horde. La Horde è una compagnia francese e viene reinterpretato da una compagnia italiana di danzatori che sono di varia provenienza. Anche questo è un grandissimo lavoro. Tra le altre cose cui vale veramente la pena di citare, c'è sicuramente, è molto importante per noi il lavoro con i giovani. Quindi noi stiamo producendo dei giovani compagnie e stiamo anche ospitando dalla scuola Paolo Grassi di Milano, che è diretta da Marinella Guatterini, una delle critiche più importanti che abbiamo in Italia. Abbiamo un progetto veramente sulla coreografia che lei introdurrà, presenterà, ne parlerà e presenta sei lavori di sei giovani artisti. Faremo anche un'audizione per gli artisti del Centro Italia che vogliono, i giovani danzatori che vogliono lavorare sulla coreografia. Questa è l'unica scuola in Italia che si occupa di creare dei coreografi.
2: A parlare meglio del programma nella sezione dedicata alla musica, Maurizio Busia.
0: Cerchiamo di infilare le mani nella materia viva del suono, attraversando paesi, culture e un Mediterraneo particolarmente vitale. Da questo punto di vista sono molto orgoglioso di portare una musicista giovanissima dal Portogallo, Ana Lua Caiano, che aprirà in qualche modo il programma della musica, e chiudiamo invece con un grande maestro della musica libanese, Rabia Boukhalil. Nel mezzo un magma di suoni che attraversano i luoghi, da Simone Graziano, che con la giovanissima cantante Maria Cortesi darà una fotografia in canzone dell'attualità dal loro punto di vista. Ci sarà il producer di origine rom Mai, che ha fatto un lavoro di residenza in Palestina alcuni anni fa e quindi in questo momento può riportarlo, raccontando anche quello che è accaduto in questi anni da uno sguardo, diciamo, in qualche modo presente nei luoghi, nei territori, e poi cercando di trovare una natura organica tra Fabrica Europa, il Festival Desert, le attività che noi abbiamo come fondazione, che in questo momento rischiano di diventare veramente coerenti e potenti in una Firenze che dialoga tra proposte musicali, sonore, performative e luoghi incredibili.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Torniamo in onda con un secondo approfondimento che ci porta alla stazione di Santa Maria Novella. La soprintendenza ha infatti rilasciato a Reti Ferroviarie Italiane l'autorizzazione per il restauro dell'orologio all'interno della biglietteria della stazione di Santa Maria Novella a Firenze. Questo è stato reso noto nei giorni scorsi in una conferenza stampa dal capogruppo di Sinistra Progetto Comune in Consiglio Comunale Dimitri Palagi e dal fiorentino Riccardo Sacchetti, che attraverso numerose richieste è riuscito a sbloccare la situazione. A spiegare tutto l'iter tramite il quale siamo arrivati finalmente a questa autorizzazione rilasciata proprio Riccardo Sacchettini.
3: Parla dell'orologio interno della biglietteria sala d'aspetto della stazione di Santa Maria Novella che è stato progettato da Nello Baroni e realizzato da Remigio Solari nel 1935 ed è considerato il primo orologio digitale pubblico al mondo, insieme a quel suo modello coevo che è sul tetto della stazione attualmente in funzione. Cosa è successo? È successo che durante il progresso degli anni, dopo il 2000, la stazione ha progressivamente sostituito i teleindicatori a palette, che erano effettivamente una bellezza, faceva parte di tutte le stazioni, gli aeroporti e le autostrade italiane realizzate dalla famosa ditta Solari di Udine, per sostituirli in apparecchiature a LED e a cristalli liquidi. Gli orologi sono rimasti nella loro collocazione originaria perché notificati, sono due beni culturali, quindi furono notificati in quanto arredi primigeni della stazione di Santa Maria Novella. È successo però che l'orologio esterno sul tetto ha continuato a funzionare, mentre quello interno fu oscurato e già la mia prima segnalazione alle ferrovie, Rete Ferroviaria Italiana, risale addirittura al 2012. È successo che nel 2024 ho deciso di portare l'argomento sui social network e ho avuto la fortuna di incontrare Dimitri Palagi che con il suo gruppo politico di Sinistra Progetto Comune ha presentato varie interrogazioni a Rete Ferroviaria Italiana, nonché poi è riuscito a far votare una mozione risolutiva per il restauro della stazione. Una cosa incredibile, perché sia in Commissione Mobilità che in Consiglio Comunale ha ricevuto l'unanimità. Quindi è stata una cosa che è andata al di là dei colori politici. Cosa è successo? La questione però ha ricevuto una seconda fase di stallo, a che ho continuato questa tra virgolette battaglia avvalendomi anche di un altro organo importante, che è il difensore civico della Regione Toscana, quale ha preso a cura la questione, e avendo dalla parte mia, quindi Regione e Comune, ho continuato questa battaglia tramite lettere, telefonate, segnalazioni, anche coinvolgendo il Ministero della Cultura e addirittura il Quirinale. Fondamentale è stato l'Ispettorato della Pubblica Amministrazione. Anche la Soprintendenza ci ha comunicato settimana scorsa l'accettazione del progetto di restauro. Non conosciamo i tempi del progetto, sappiamo che Rete Ferroviaria Italiana ha portato questo progetto di restauro, che io mi auguro sia conservativo, a cura di tecnici convenzionati con la Solari di Udine. Quello che io mi auguro è che sia rispettato il meccanismo dello scorrimento delle cartelle e delle palette, e che la colorazione delle pale rispetti quella originale, ovvero dei numeri neri su fondo bianco.
2: A fare il punto della situazione anche Dimitri Palagi di Sinistra Progetto Comune.
4: Noi abbiamo fatto partire tutto con un'interrogazione, una risposta che è arrivata dalla Giunta, che aveva avviato interlocuzioni con RFI, una disponibilità che c'era stata data dalla Giunta. Allora abbiamo prodotto un atto che è passato all'unanimità dal Consiglio Comunale. Non ha prodotto però nessun effettivo atto concreto da parte di RFI. I rapporti tra il Comune e RFI cifre evidentemente non sono splendenti da nessuna parte, e il fatto che adesso lo si vede anche in altre partite, assolutamente. Questo però ovviamente per noi non è un momento di polemica, ma è un momento di ringraziamento, e soprattutto noi speriamo che, essendoci un progetto a questo punto che nel giugno del 2026 ha dato avvio alla fattibilità, non ci sono più ragioni per evitarlo, e se la cittadinanza in maniera così convinta è riuscita a ottenere tanto, immaginiamoci che cosa potrebbe ottenere il Comune di Firenze se agisse anche solo con un pezzetto della determinazione con cui siamo andati avanti fino a qui.
2: Chiudiamo lo spazio dedicato alla cultura, ci risentiremo nel pomeriggio dalle 15.10 con Sputnik e dalle 16.05 con le notizie del Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire dello spazio dedicato all'attualità. Un saluto a tutti da Martina Agnoletti, rimanete con noi su Nova Radio.
1: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.

0: anch'io.
1: Luci della ribalta.
2: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. In piazza Pitti prosegue l'arena estiva Apriti Cinema alle ore 21.45 per lo schermo dell'arte Notti di mezza estate, Bushra di Orion Barchi e Meriem Bennani. Torna anche il cinema all'aperto in Manifattura Tabacchi alle 21.30. Carlo Pellegrini presenta È l'ultima battuta di Bradley Cooper. Cinema all'aperto anche alla FLOG con dalle 21.30 in proiezione Gioia Mia di Margherita Spampinato. Torna estate al Container Rosa nel giardino di via Loria Novoli, la mini rassegna a cura dell'associazione culturale Tribù nell'ambito dell'estate fiorentina. Alle 18.30 la lettura animata di Nina e la Nespola con Isabella Quaia, dalle 17 alle 19 il laboratorio Dalla carta nascono i fior. Alle 21.30 al Teatro Romano di Fiesole e Lasciatemi divertire Maria Cassi e Leonardo Brizzi in un omaggio a Paolo Poli. Sulle frequenze di Nova Radio alle 22 Baseluna chiama terra.
1: Luci della ribalta.
2: L'agenda eventi di Nova Radio.
4: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Atteso per oggi il picco di calore sull'Italia con temperature che potranno raggiungere anche i 39-40 gradi al centro-nord, poi da domani ci sarà un graduale calo termico. La cappa di caldo favorirà anche l'arrivo di temporali improvvisi e acquazzoni, già in queste ore interessata la zona del Torinese e del Cuneese. Vento, pioggia torrenziale e grandinate hanno interessato anche Valtelline e Valchiavenna, dove si segnalano piccole frane e problemi per la circolazione ferroviaria. Per oggi la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla in 9 regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria, Basilicata e Sicilia. Ondata di calore eccezionale anche nel resto d'Europa, tra i paesi più colpiti Spagna, Francia e Germania, dove ieri sono stati sfiorati i 42 gradi. Dal 21 giugno nel vecchio continente ci sono stati più di 1300 morti in eccesso legati al caldo, ha reso noto il direttore generale dell'OMS. Non si perde la speranza in Venezuela, dove i soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti al devastante terremoto che ha colpito il paese. 33 persone sono state estratte vive dalle macerie durante il fine settimana. Tra queste, due ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Delcy Rodriguez. I dispersi sono oltre 50.000, mentre il bilancio dei morti accertati è salito a 1.450, più di 3.000 i feriti. Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo gli attacchi incrociati dei giorni scorsi e riaprire i negoziati probabilmente domani in Qatar. Ancora alta tensione intanto in Libano, dove non si fermano i raid di Israele. Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea. Violato il cessate il fuoco, protestano gli Hezbollah, e il presidente del Parlamento libanese, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo quadro mediato dagli Stati Uniti è inattuabile, anche perché non rispetta la sovranità del paese. Posti di blocco e controlli fino alle frontiere. Proseguono a tappeto le ricerche di Shahadat Hossein, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato venerdì sera a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, marito, moglie e figlia di 8 anni. Ricoverato l'altro figlio 20enne sopravvissuto alla strage. Finora una 50ina le segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine, ma nessun riscontro concreto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella di un possibile gesto estremo. Formula 1 in Austria vince la Mercedes di Russell davanti a Verstappen e Antonelli, male la Ferrari, quinto Hamilton, ottavo Leclerc. Per la MotoGP Ogura trionfa ad Assen davanti a Fernandez e Martin, nuovo leader del mondiale. Brutta caduta e spavento per Bezzecchi, fortunatamente illeso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Think I'm going crazy.
4: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.
5: Newsbox.
6: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
7: Nove e cinque minuti di questo lunedì 29 giugno, buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio, nuova settimana con Newsbox, in studio Riccardo Pinzauti, in primo piano l'attualità, vedremo fra qualche istante le ultime notizie. In primo piano ci sono i temi che riguardano il meteo, e proprio con il meteo partiamo con il Consorzio Lama e Giorgio Bartolini, buongiorno.
8: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
7: Tutti i titoli dei quotidiani tornano in questi istanti sull'ondata di calore e anche le temperature ancora alte che ci aspettano per le prossime ore. Sarà così anche per Firenze e la Toscana?
8: Sì, allora, per quanto riguarda la giornata di oggi e quella di domani, cambierà ben poco, con temperature fino a 37-39 gradi. Nell'interno farà caldo anche durante la notte, con temperature minime diffusamente superiori a 20 gradi. Per quanto riguarda lo stato del cielo, ci sarà un po' di stabilità nel pomeriggio, sia oggi che domani. Oggi primi brevi rovesci temporaleschi sull'Appennino, sulle zone interne, in particolare tra le province di Siena, Firenze e Arezzo. Oggi probabilmente niente, non dovrebbe piovere a Firenze. Domani invece nel pomeriggio potrebbe arrivare anche un acquazzone, però che non risolverà per il momento le cose sulle zone interne. Per un vero e proprio cambiamento bisognerà aspettare la giornata di giovedì, quando arriverà aria più fresca dall'Atlantico, seguita anche da correnti di grecale piuttosto sostenute, quindi venti dal nord che spazzeranno poi successivamente via le nubi, però portando un deciso ricambio della massa d'aria e una sensibile diminuzione delle temperature. Quindi bisognerà ancora soffrire fino a mercoledì, poi da giovedì la situazione.
7: Questo arrivo d'aria fredda sarà però, diciamo, tranquillo o potrebbe essere
8: accompagnato anche da temporali localmente anche di forte intensità? Questo sembra nella notte tra mercoledì.
7: Quindi potrebbe esserci anche un'allerta paradossalmente.
8: Potrebbe
7: per
8: esserci un'allerta, valuteremo meglio naturalmente ovviamente domani e dopodomani.
7: Grazie Giorgio Bartolini, ovviamente buon lavoro a voi e risentirci domani.
8: Grazie a voi, una buona giornata a tutti.
7: 9-8 minuti, vi anticipiamo che per quanto riguarda le vicende locali torneremo sul tema del caldo parlando con Coldiretti e le conseguenze negative per l'agricoltura anche in Toscana di questa ondata di calore. Gli altri approfondimenti fra qualche istante, parleremo ancora della strage di Viareggio. Oggi è il 17esimo anniversario dalla esplosione nella serata, tarda serata, erano le 23:48 quando vagone cisterna GPL esplose all'interno della stazione di Viareggio. Le vittime di quella strage furono 32. Nei giorni scorsi si è costituito in carcere il condannato eccellente Mauro Moretti, ma non finiscono le polemiche, ne parleremo fra qualche istante. Altro nostro approfondimento sarà in parte dedicato anche in questo caso al caldo, perché parleremo del guasto al sistema di condizionamento al studentato pubblico, la casa dello studente Calamandrei nella zona di Novoli Careggi, l'intervento dell'Arso che ha portato dei condizionatori portati nelle stanze dei ragazzi, ma rimane il tema insomma il problema di come far mantenere uno stato di vivibilità all'interno di quelle che sono le case dello studente universitarie pubbliche. 9-9 minuti, ora la pubblicità e poi andiamo nel vivo di Newsbox.
5: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
7: Newsbox. I titoli dei quotidiani online sul meteo un po' tutti, La Stampa: oggi picco di calore si boccheggia a Torino e a Napoli, poi arrivano i temporali, in strada all'alba il buio e il tè bollente, la lezione indiana per l'Europa che brucia, e poi Lunedì di fuoco, il monitoraggio in tempo reale, così il caldo record che investe l'Italia e l'Europa, caldo record a Milano, la bistecca cucinata al sole sul terrazzo in 20 minuti è cotta. Corriere della Sera: temperature temperature in calo da mercoledì, ma c'è il pericolo di altre ondate di calore. L'OMS parla di 1300 morti per il caldo in Europa, e poi la sensazione diffusa. Anche 40 anni fa faceva caldo, ma è vero? Così la fisica smonta i luoghi comuni sul meteo. Anche su Repubblica, oggi è il giorno più caldo, parla l'esperto, arrivano i temporali, ma da luglio sarà torrido. L'esperto che intervista Repubblica, guarda caso, è il amministratore unico dell'AMMA, la consorzio meteo della Regione Toscana, che anche pochi istanti fa ci ha raccontato cosa succederà. Bernardo Gozzini, che appunto racconta come diciamo, dobbiamo abituarci a questa a questo nuovo impatto con l'estate, una stagione pericolosa. Le temperature medie sono aumentate di 2 gradi rispetto a quelle di 50 anni fa, è la stagione che maggiormente subisce l'effetto del cambiamento climatico. E poi altre notizie in ordine un po' sparso, il Corriere della Sera, le ricerche del marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico dopo un tuffo, ero lì anche io, non ho potuto far nulla, un caso, quello degli hater che si scatenano sui social. Sulle pagine anche della Repubblica ritroviamo questo tema, l'ipotesi è quello di uno shock termico. Repubblica invece in primo piano porta ultimi giorni per pagare l'IRPEF, che cosa c'è da sapere, quindi i temi fiscali. E poi la politica con il generale Vannacci, ognuno per sé ma pronto all'alleanza, e ieri è stato uno show con tanto di maglietta indossata dal generale in difesa dell'uomo che è stato condannato per aver sparato contro un rapinatore, la convention di Futuro Nazionale. Salvini sul leader di Futuro Nazionale non ci frega più, tra tre anni cederò il testimone, dice Salvini, se vinciamo le elezioni tornerò al Viminale. E poi il cambio al vertice dell'FS, soldi del PNRR non bastano a colmare i ritardi, se ne va Donnarumma, probabile che arrivi appunto un altro amministratore delegato, ma non a brevissimo. Corriere della Sera, alla Guaira, grande zero del terremoto, i vigili del fuoco italiani che aiutano i colleghi colombiani, venezuelani, scusate, una donna ci risponde su via WhatsApp, da sotto le macerie, l'emozione per i bimbi salvati. Ancora, sulla Stampa, l'intesa tra Iran e Stati Uniti sul cessate gli attacchi, gli ex bollà dicono ci riserviamo il diritto a difenderci, così l'accordo Libano con Israele può scatenare una guerra civile, perché appunto nei giorni scorsi è stata firmata un'intesa, ma diciamo i convitati di pietra rimangono lì, l'Iran su tutti. L'Iran è il vero vincitore della guerra, dice Chris Hedge, che è il premio Pulitzer, dice Trump ha concesso più di Obama, Netanyahu lo sabota, entrambi pensano alle elezioni, il memorandum non potrà reggere in queste condizioni. 9:14, ora qualche istante di musica e andiamo alle vicende della nostra regione.

0: News Box.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9 e 15 minuti, volgiamo lo sguardo alle vicende della nostra regione con i titoli dei quotidiani che si occupano della Toscana. Partiamo con una breve ricognizione a volo d'uccello su alcuni dei titoli, poi alcuni di questi li approfondiremo. Dalle pagine della Repubblica di Firenze ancora il tema che un po' è quello nazionale, quello del meteo: caldo, minime alle stelle, le notti tropicali come vengono chiamate, insidiose per le persone fragili. E poi una notizia che riporta Repubblica, una sorta di piccolo scoop: nuovi limiti per i pulmini neri dei NCC, il noleggio con conducente a Firenze, un ticket per chi arriva da altre province. Il regolamento sarà portato in giunta entro 2 settimane. I conducenti con licenze al di fuori della città metropolitana pagheranno per entrare e potranno stare in ZTL al massimo 3 ore. Il tema del, diciamo, la permanenza, le regolarità nel uso delle licenze NCC è da tempo all'ordine del giorno. Va detto che è un regolamento che non cambia dal 1997. Corriere Fiorentino, versione online perché quella cartacea il lunedì non esce. Firenze è il primo capoluogo con più tracce di eroina nell'acqua, terza per cocaina nell'aria. E proprio sul tema delle droghe c'è anche la Nazione: la droga in città, numeri shock. Il Dipartimento Politiche Antidipendenze dice: accanto a coca e cannabis anche nuove sostanze sintetiche. I tristi record di Firenze per lo sballo, emergenza poliutilizzo con la combinazione con alcol e psicofarmaci. E poi ancora la viabilità, scudo verde a metà dopo un anno di ZTL allargata, la fase 2 rimane incerta, deve scattare entro il 2026. L'ipotesi è quella di farla scattare ad autunno. Stop per altri 11.000 mezzi, gli ambulanti vanno in pressing, serve chiarezza e chiedono, diciamo, una proroga, soprattutto appunto sono i veicoli commerciali che rischiano di non poter entrare in centro a Firenze per le norme dello scudo verde. E poi ancora dalla Nazione: guerra tra le guide turistiche, fa multare la collega abusiva, è un patto con la polizia municipale. E poi la cronaca: colpo in villa da 35.000 euro, spariti soldi, borse e orologi. Andiamo al Tirreno con i 17 anni della strage di Viareggio. Oggi 29 giugno ricorre il 17esimo anniversario della strage della stazione di Viareggio. Un vagone cisterna GPL esplose all'interno della stazione dopo un deragliamento. Il GPL contenuto nella cisterna si riversò tutto intorno, scavalcando il muro del perimetro ferroviario e piombando sulle case

0: La casina dei ricordi. Nei giorni scorsi, per effetto della condanna definitiva al settimo grado di giudizio da parte della Corte di Cassazione, sono diventate quindi esecutive le condanne, in alcuni casi anche a numerosi anni di reclusione, per tutti i vertici delle aziende coinvolte. Le officine Jugendtal che controllarono, ma in modo non efficiente, l'assile del carro che poi rompendosi fece deragliare il treno, le società Gatex Austria e Gatex Germania che in un gioco appunto di noleggi hanno fornito al cargo, al treno merci che transitava su Viareggio, il vagone cisterna, e soprattutto i vertici di Gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia, RFI e l'amministratore delegato del gruppo FS Mauro Moretti, che venerdì scorso si è costituito in carcere a Orvieto. Ne parliamo con Tiziano Nicoletti, legale presso la Cassazione per l'associazione delle vittime Il Mondo Che Vorrei. Buongiorno e ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi.
0: Innanzitutto le chiedo, lo abbiamo già fatto parlando con Daniela Brombi nei giorni scorsi, ma ovviamente a lei diciamo una valutazione dal punto più squisitamente giuridico, l'importanza della sentenza, benché a 17 anni dai fatti, della Cassazione, che ha reso definitive condanne che vanno dai 5 anni di Mauro Moretti a oltre 6 anni per alcuni dei manutentori e dei controllori delle officine Jugendtal, a 4-5 anni per gli altri vertici delle grandi aziende delle ferrovie italiane. Ecco, perché è importante dal punto di vista giuridico questa sentenza della Cassazione?
1: Allora, l'importanza sta innanzitutto nel fatto che sono state accertate le responsabilità dei vertici delle aziende che erano coinvolte in questo disastro. È la prima volta che le condanne arrivano a colpire i vertici, con un principio di diritto molto, molto chiaro, secondo il quale l'ingegner Moretti e anche gli altri amministratori delegati hanno consentito che viaggiassero sulla nostra rete ferroviaria dei vagoni provenienti dall'estero non adeguatamente mantenuti e monitorati nella loro sicurezza. Quindi il principio è fondamentale e a questo punto è determinante.
0: Ecco, perché in questi giorni, proprio nelle ultime ore, da venerdì scorso a oggi, si sono invece moltiplicati le prese di posizione che tendono a ridimensionare in realtà questa sentenza. Cioè si dice che, pur rispettando ciò che la Cassazione dice, ovviamente si pone in dubbio il fatto che questi manager potessero effettivamente controllare tutta la filiera, essere consapevoli delle irregolarità che potevano essersi verificate, e quindi più che di responsabilità penale si tratti di responsabilità oggettiva. Lei condivide?
1: Allora, i commenti che si sono susseguiti in questi giorni sono assolutamente privi di fondamento. Allora, innanzitutto il processo è costellato di prove sia testimoniali sia documentali che dimostrano che l'ingegner Moretti fosse il deus ex machina, consapevole di qualunque attività all'interno delle ferrovie dello Stato. Il principio fondamentale è che l'ingegner Moretti non è stato condannato per non aver controllato quel vagone che è deragliato, ma è stato condannato per il suo ruolo di amministratore, cioè di aver strutturato e, diciamo così, avvallato un'organizzazione che era incapace di esigere per i vagoni provenienti dall'estero lo standard di sicurezza per i vagoni quelle c'erano di Ferrovie dello Stato. Quindi l'ingegner Moretti non è stato condannato per responsabilità oggettiva perché non ha controllato quel vagone, ma perché ha messo insieme un sistema che non era adeguato al livello di rischio.

0: rischio che Ferrovie dello Stato ponevano in essere con il trasporto ferroviario.
1: Tra l'altro si parla, siccome Mauro Moretti, non ci nascondiamo, al di là della importanza ovviamente delle altre condanne, è, diciamo, questa la personalità che fa notizia e che ha anche creato, insomma, attriti con l'associazione delle vittime. Si parla già di una richiesta di scarcerazione. Moretti ha 72 anni, si trova in questo momento nel carcere di Orvieto. Tra l'altro ha ricevuto la visita di già di un parlamentare, sì. Walter Verini, che è stato anche segretario reggente del PD, ora è il segretario della Commissione Giustizia e capogruppo del PD in antimafia, insomma non l'ultimo arrivato. Quindi c'è una vicinanza della politica, si parla di una richiesta di scarcerazione e è stata addirittura avanzata per lui la richiesta di grazia, o almeno si dice che verrà avanzata.
0: Sì, allora è questo, questo è un argomento che sinceramente, più che da avvocato, da cittadino, mi lascia un attimino perplesso. La nostra Costituzione, grazie al cielo, è un baluardo quando si tratta di parlare di eguaglianza. L'articolo 3 della Costituzione dice che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, e quindi io non vedo perché per l'ingegner Moretti bisogna attivare e azionare tutte queste cautele, tutte queste tutele, quando in realtà anche altre persone sono in carcere. Faccio un esempio banale: un altro dirigente già un anno coinvolto in questo procedimento, già un anno fa è andato in carcere a Torino, ha scontato più di un anno, poi ha ottenuto i benefici previsti dalla legge, ma nessuno ha mosso foglia e nessuno ha aperto bocca. Quindi non capisco perché per l'ingegner Moretti bisogna addirittura parlare di richiesta di grazia, veramente assolutamente iniquo.
1: In una lettera a voi stessi, avvocati di parte civile, insieme ai rappresentanti delle famiglie, avete addirittura parlato di una trasformazione dei colpevoli in vittime, cioè un ribaltamento.
0: Eh sì,
1: siete stati ancora più duri, insomma, in una lettera di pochi ore
0: sì,
1: fa.
0: Sì, sì, l'abbiamo mandata ieri, l'abbiamo scritta ieri. Eh sì, effettivamente, cioè, pare che a 17 anni dal disastro, con finalmente una sentenza definitiva che è stata emessa dopo 7 gradi di giudizio, quindi 7 giudici, 7 organi giudicanti, perché ogni organo giudicante era composto da più giudici, più di 25 giudici hanno emesso una sentenza definitiva. Ci sono 32 persone decedute, bambini, donne, uomini, inermi, che erano nelle loro case, e pare che la vittima di questa situazione sia l'ingegner Moretti. La sentenza è assolutamente legittima, il signor Moretti è stato dichiarato colpevole e farà le istanze come tutti gli altri detenuti, e se avrà diritto otterrà i benefici dell'alternativa, delle misure alternative al carcere. Ma in questo frangente ci siamo dimenticati che sono morte 32 persone.
1: Le posso chiedere altre due cose per chiarire anche ciò che leggiamo? Perché la sentenza della Cassazione è stata emessa senza che i familiari delle vittime sapessero che i giudici della Suprema Corte si riunivano e poi dovevano effettivamente pronunciare l'ultimo, il più importante, fra virgolette, giudizio, perché era quello che poi rendeva appunto le sentenze definitive?
0: Sì, provo a spiegarlo. Davanti alla Cassazione della settimana scorsa l'unico argomento da dibattere era la quantificazione della diminuzione della pena per le attenuanti generiche, cioè la Cassazione doveva decidere solo se era giusto applicare o meno le attenuanti generiche nella misura di un terzo o di un nono. Capisco che è un po' complicato. Ecco, siccome si parlava solo di pena, la Cassazione ha ritenuto di non convocare le parti civili, le quali non hanno competenza a trattare della pena. Il problema della pena, il tema della pena è un tema fra lo Stato e l'imputato. La parte civile ha solo diritto di sapere se c'è stato un responsabile e se ha diritto al risarcimento del danno. Quindi la
1: Cassazione è stato chiarissimo invece, insomma.
0: La ringrazio.
1: E un'ultima cosa, ma è vero che ci sarà un ottavo e forse nono grado di giudizio, nel senso che abbiamo letto anche che anche qui Mauro Moretti si è preso il palcoscenico, ma c'è un dirigente, Mario Castaldo, RFI Cargo, che deve ancora aspettare di sapere quale sarà la sua pena definitiva.
0: Sì, è corretto. In realtà non è un vero e proprio grado di giudizio. L'ingegner Castaldo ha chiesto una misura alternativa alla detenzione e siccome la Cassazione non è competente tecnicamente per emettere, per giudicare su questo argomento, la Cassazione ha rinviato gli atti alla Corte d'Appello di Firenze per decidere esclusivamente se questo condannato ha diritto ad una misura alternativa al carcere.
1: Decisione che però potrebbe essere ulteriormente impugnata per Cassazione?
0: Sì.
1: Quindi, insomma,
0: sì.
1: Ci aspettano altri 2 anni per sapere la sorte di Mario Castaldo.
0: Esatto.
1: Definitivamente. Grazie per ora a Tiziano Ricoletti, legale di parte civile dell'Associazione Mondo Che Vorrei. Ovviamente ci risentiremo perché evidentemente la vicenda ancora va avanti e anche dal punto di vista politico, chissà, insomma, vedremo quali saranno gli sviluppi sulla vicenda di Mauro Moretti. Grazie per ora, avvocato.
0: Grazie a voi, a disposizione quando volete.
1: Ricordiamo nel frattempo appunto alle 11 la messa in suffragio a Viareggio, stasera alle 21:15 la passeggiata consueta per le strade della città con la conclusione e la lettura dei nomi delle 32 vittime di quel 29 giugno del 2009. 9:30 minuti, la pubblicità. GR del traffico, muoversi in Toscana, poi torniamo per parlare di caldo, ma anche di studentati e degli guasti che si sono creati al studentato Calamandrei con l'intervento, diciamo, di emergenza del diritto allo studio con i condizionatori.
2: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14:30 alle 19:30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Lucca Est, l'allacciamento con la 1, e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In direzione Pisa, 1 chilometro di coda per un incidente avvenuto al chilometro 29 tra Prato Ovest e Montecatini Terme. In A1 in direzione Roma, rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Incisa Reggello e Valdarno. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze per il traffico intenso, rallentamenti tra Montopoli-Valdarno ed Empoli Ovest e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci, rallentamenti tra Cascina e Pisa Nord-Est in direzione Mare. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio.
5: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
1: 9.33 minuti, ancora Newsbox, ancora i temi della nostra regione. Ritorniamo in parte sul tema del caldo, delle temperature roventi di questi giorni, ma anche dei loro effetti. A Firenze, alla casa dello studente Calamandrei, uno degli studentati gestiti dal diritto allo studio universitario, quindi studentati pubblici, nelle ore scorse c'è stata una vera e propria emergenza perché il sistema di condizionamento è andato in tilt e quindi le temperature hanno rischiato di salire e diventare veramente la situazione piuttosto grave. Il DSU, il diritto allo studio universitario, è intervenuto tempestivamente. Ne parliamo con Tommaso, rappresentante per UDU, Unione degli Studenti Universitari, proprio lo studentato Calamandrei. Buongiorno, ben trovato.
5: Ah, buongiorno, buongiorno.
1: Dunque, innanzitutto, che cosa è successo al Calamandrei nelle scorse ore?
5: Beh, banalmente è successo che ieri sulla sera tardi si è guastato l'impianto, probabilmente dovuto al sovrautilizzo dell'aria condizionata, e di conseguenza siamo rimasti senza aria condizionata fino a stamattina.
1: Ecco, fino a stamattina, perché si è intervenuti, insomma, a mettere una pezza.
5: Sì, oggi, ieri avevano iniziato i lavori sulla prima mattina e oggi hanno finiti.
1: E quindi hanno risolto il problema dell'impianto con i tecnici. Nel frattempo però vi avevano dato anche un sollievo con dei condizionatori portatili.
5: No, noi i condizionatori portatili non ce li hanno dati.
1: Ah, ecco, questa è la notizia che era trapelata. Quindi sono intervenuti direttamente sull'impianto per risolvere il problema.
5: Sì, sono direttamente intervenuti sull'impianto e a me, in quanto rappresentante del Calamandrei, è venuto a parlare l'amministratore della DSU per appunto avvertirmi che stavano iniziando già i lavori.
1: Ecco, quanta gente, quanti ragazzi ci sono in questo momento al Calamandrei? Perché chiaramente nella zona è un periodo estivo, alcuni saranno tornati nei luoghi di residenza, altri sono invece impegnati magari nelle sessioni, ultime sessioni estive degli esami. Quante persone ci sono?
5: Allora, occhio e croci, direi intorno alle 300 anche in residenza.
1: Quindi insomma l'impatto è stato importante, per fortuna solo poche ore. Va detto che il Calamandrei è un po' disastrato in questi mesi, perché non è il primo problema che avete avuto, no?
5: No, avevo avuto davvero molti molti problemi, dalla mancanza di carta igienica per 2 settimane nella torre, alla mancanza dell'acqua, alla mancanza di condizionata.
1: C'è stata anche la rottura, dell'impianto che ha portato sostanzialmente a non essere utilizzata appunto l'acqua. Proprio oggi avete una riunione, giusto, con l'assessora regionale che ha la delega alle politiche universitarie, Cristina Manetti.
5: Sì.
1: Cosa andrete, a rappresentarle? Cosa serve fare al Calamandrei?
5: Beh, noi banalmente andiamo là esponendo il fatto che c'è bisogno che il DSU abbia più fondi, perché ovviamente non c'è solo Manetti, ma anche i rappresentanti unici del comune. E noi andremo lì banalmente a chiedere più fondi per il DSU e al DSU di usare meglio quei fondi per permettere o un rifacimento o almeno una ristrutturazione del Calamandrei, così come nelle altre residenze qua a Firenze.
1: Quindi secondo voi serve un intervento straordinario di riqualificazione, un po' come è successo al Caponnetto o ad altri grandi complessi pubblici universitari fiorentini?
5: Beh, onestamente noi si pensa che la cosa migliore che si possa fare al momento sarebbe demolire il Calamandrei e rifarlo da capo. Insomma, perché è una residenza che ha gravi problemi strutturali.
1: Quindi un intervento proprio radicale.
5: Sì.
1: Vedremo anche come andrà poi l'incontro con l'assessora, lo racconteremo nelle prossime ore. Grazie per ora a Tommaso, rappresentante Udo alla Casa Studente Calamandrei di Firenze, e ovviamente bocca al lupo per l'incontro di oggi pomeriggio. Ciao.
5: Ciao.
6: 9:38 minuti, ci prendiamo qualche istante con la musica e poi torniamo per parlare ancora di caldo, ma stavolta degli effetti sull'agricoltura, sulle produzioni agricole in Toscana, con Coldiretti. A fra pochissimo. We'll be right back.

0: Talks. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
1: 9:41 minuti, il filo rosso che tiene assieme un po' tutta questa puntata di Newsbox è quello del caldo, le temperature straordinarie, almeno nella loro essere consecutive in Toscana e non soltanto, che creano problemi di varia natura. Lo abbiamo visto alla rottura dell'impianto di condizionamento alla casa dello studente Calamandrei. Ovviamente il caldo ha effetti diretti anche sull'ambiente e sulle coltivazioni agricole. Grosse difficoltà sono quelle che segnalano i coltivatori diretti di Coldiretti. Ne parliamo con il direttore della Coldiretti Toscana, Angelo Corsetti. Buongiorno, ben ritrovato.
2: Buongiorno, ben trovati voi e grazie di averci chiamato a questa trasmissione.
1: Dunque, raccontiamo in queste ore delle difficoltà di stare in città, 39 gradi di giorno, oltre i 25, spesso ci si avvicina anche ai 28, anche di notte, le notti tropicali. Ovviamente l'essere umano soffre, ma soffrono anche moltissimo le piante per questo shock termico. Cos'è che succede quando, appunto, per numerosi giorni, come sta avvenendo, le temperature sono fuori dalla norma? Cosa succede alle coltivazioni, agli alberi da frutto e alle piante che stanno in serra?
2: Ma noi abbiamo sicuramente un tema legato allo stress delle piante, lo abbiamo visto nelle immagini che abbiamo diffuso nei giorni scorsi, dei cocomeri praticamente che con il colpo di calore si sono addirittura aperti per eccesso del caldo, si bruciano, così come abbiamo enormi difficoltà sul tema di portare avanti la coltivazione degli ortaggi, anche se in quei casi per buona parte riusciamo ad accompagnare le produzioni con l'irrigazione a gocce che usiamo sempre per risparmiare l'acqua e per avere un'irrigazione mirata. Sicuramente le piante sono particolarmente sotto stress, sicuramente da più parti si sente parlare di politiche di gestione degli eventi, dei cambiamenti climatici. Diciamo che noi abbiamo iniziato, siamo stati ascoltati un paio d'anni fa dal presidente Gianni e dall'allora vicepresidente Saccardi, assessore all'agricoltura. Abbiamo ottenuto che ci fosse un bando per mettere in condizione le imprese di fare nuovi impianti di raccolta dell'acqua piovana per poi essere utilizzata nei momenti di soccorso o di irrigazione, ma dobbiamo fare un enorme sforzo ancora perché ce n'è bisogno.
1: I famosi mini invasi, no?
2: I lavori invasi aziendali. E da un lato abbiamo avuto un finanziamento per farne dei nuovi di 18 milioni nella precedente annualità, ma anche ora stiamo lavorando in maniera ottimale con l'assessore Marras per mettere a disposizione una semplificazione amministrativa ai nostri soci per recuperare quelli che già ci sono e che nel tempo non erano più stati regolarizzati e comunque usati in maniera più opportuna. Abbiamo bisogno di quelli e anche di grandi opere di raccolta attraverso i consorzi di bonifica per poi poter arrivare ad avere delle reti di distribuzione comuni. Ne ha bisogno l'olivicoltura in maniera importantissima, significativa, ne ha bisogno la viticoltura che già ha fatto grandi sforzi. E come sapete noi abbiamo iniziato a lavorare sulle tecnologie evolutive assistite per avere delle piante che resistano alla siccità, perché da qui al 2050 ci insegna il LAMMA che le temperature cresceranno e la viticoltura di oggi la rivedremo sulle Alpi Apuane. Questo non lo dico io, ma c'è uno studio del LAMMA molto, molto chiaro su questo.
1: Come dire, si sposteranno verso l'alto le colture dal punto di vista altimetrico. Quando si parla di shock termico si pensa, e ovviamente ne abbiamo parlato, di piante, ma voi segnalate un problema grosso anche per quanto riguarda la produzione del latte, perché cosa succede?
2: Beh, anche lì c'è uno stress sulla produzione, si riduce la produzione, tra l'altro tutte quante le strutture per fortuna si sono dotate di tutte le più efficienti attrezzature per il benessere animale, però comunque queste sono temperature che persistendo nei giorni è sempre comunque molto difficile gestire, però dobbiamo dire che abbiamo fatto dei grandi sforzi e dei grandi investimenti, in qualche modo riusciamo a contenere i danni però che ci sono, cioè quando in, per 4 giorni di seguito si superano i 38, 39, 40 gradi, evidentemente come per la razione umana è difficile stare, no, in giro da fare, immaginiamo anche per un animale la situazione è la stessa, per cui abbiamo le stalle organizzate con ventilatori, umidificatori, stiamo facendo di tutto, però evidentemente l'animale va sotto stress.
1: Ecco, tutta questa situazione è preludio, lo dico da consumatore con la voce dei consumatori, a uno shock anche sui prezzi di latte, di ortaggi, di frutta? Ci dobbiamo aspettare,
2: diciamo,
1: un rincaro nelle prossime settimane?
2: Diciamo che siamo di fronte alla tempesta perfetta, perché non è, possiamo dimenticare che fino a una settimana fa era chiuso Hormuz e il costo dei carburanti anche per pompare l'acqua, per esempio, per fare delle lavorazioni, per far respirare il terreno, erano a costi praticamente superavano il 40% rispetto all'anno precedente. È evidente che questo, come per tutti gli altri casi, come per la nostra bolletta, come per altro, come quando andiamo a fare rifornimento, ha obbligatoriamente, purtroppo, un aumento dei costi, che non significa un maggior reddito per l'impresa, ma semplicemente che l'impresa deve alzare i prezzi per tentare di coprire i costi di produzione. Costi di produzione che molto spesso noi non riusciamo a coprire, l'abbiamo visto anche qualche giorno fa, ne parlavamo a Bruxelles per la questione della pesca, che è comunque soggetto ad una catena della distribuzione dentro la quale l'agricoltore è l'ultimo anello e ne paga sempre le conseguenze. Perché io in questi giorni sono molto sincero, ho visto i grandi applausi sui giornali di gruppi GDO che facevano milioni e milioni di utile. Vorrei ridire e rispecificare a tutti i cittadini consumatori che quando una GDO fa milioni e milioni di utile, qualcuno ha pagato per fare quei milioni di utile, ha pagato il consumatore il prezzo che la GDO ha deciso di far pagare, ma molto spesso il produttore da quella GDO ne rimane schiacciato. Per questo noi chiediamo con forza al governo e a tutti che si applichi la norma sul rispetto dei costi di produzione, che per me è fondamentale, perché ha ragione lei, i prezzi aumenteranno e stanno aumentando in questi giorni, però i prezzi aumentati non sono figli di un miglior guadagno, di una speculazione, ma semplicemente di doversi tutelare rispetto a costi che sono balzati a oltre il 40% in più in tutte quante le materie prime che noi abbiamo dovuto utilizzare.
1: Lei ha detto e le ha un po' messo in fila le azioni che si sta facendo per venire da vostra parte contro il cambiamento climatico, per mitigarne l'effetto, quindi sono spesso investimenti anche notevoli, quindi quando voi vi rivolgete alla politica, sì che chiedete ovviamente maggior rispetto delle filiere, dei controlli, ma quando chiedete aiuti, quindi sono aiuti di carattere strutturale sugli investimenti, giusto?
2: Sono, da un lato, non vorrei essere banale, ma però direi semplificazione. Buona parte dei problemi che noi abbiamo sono perché all'interno delle norme ci sono problemi di burocrazia. Quindi la prima cosa che abbiamo chiesto durante la scorsa campagna elettorale era una normativa di riordino che sta arrivando, l'assessore Marras se ne sta occupando su un mandato del presidente Gianni. Noi a breve avremo una norma omnibus che prevede una serie di semplificazioni burocratiche, compreso quella che le dicevo prima di recupero degli invasi già esistenti, al di là degli investimenti poi necessari. Dall'altra parte bisogna mettersi in testa che l'agricoltura vale come cibo, vale come ambiente. Se questo è, dobbiamo capire che a questa agricoltura gli va dato il sostegno che merita per poter mantenere la produzione di cibo, la produzione in termini di valore ambientale. E quindi ci aspettiamo che a partire dal CSR, che partirà nel 2028, la nuova programmazione, si tenga conto soprattutto di quello che interessa alle imprese, non agli opinionisti della domenica, perché noi molto spesso ci troviamo ad avere degli opinionisti che poco hanno a che fare col valore delle imprese. Ecco, noi chiediamo alla politica di ascoltare chi rappresenta le imprese, che poi mettono sulla tavola il cibo e poi fanno l'ambiente, non chi soltanto lo racconta. E questo è un tema su cui ci stiamo trovando molto bene da sempre col presidente Gianni, ma anche ancora ora con Bernard Dica come sottosegretario e con l'assessore Marras, stiamo mettendo in piedi questi provvedimenti che aiuteranno. Da uno, per esempio, lei non l'ha citato perché sembra una cosa lontana da questo, ma approvare immediatamente il piano faunistico venatorio, nel quale si dice che dove si fa attività di impresa agricola e l'imprenditore ricava il reddito della propria famiglia da quell'attività, la fauna selvatica su quei territori là non ci deve stare, si faccia come vuole, si mettono in piedi gli strumenti necessari, ma non ci deve stare, è un elemento di grande rispetto del lavoro anche questo, perché il lavoro non è soltanto quello dei lavoratori dipendenti, il lavoro è anche quello dei lavoratori autonomi, di chi la mattina si alza a fatica, si spezza la schiena per tirare su un orto, per tirare su un oliveto, per tirare su un vigneto, anche quello è rispetto e quindi noi vogliamo quel rispetto. Questa norma, quella sulla possibilità di avere un finanziamento sulle assicurazioni per questo tipo di attività che arrivano, abbiamo avuto grande caldo ma abbiamo avuto una grandinata violentissima. L'altro giorno a San Casciano e nell'intorno sono cadute chicchi di grani grandi come noci, e questo è un fenomeno anche che noi possiamo assicurare, ma le assicurazioni costano, quindi l'accompagnamento da parte della regione a questi costi per me è fondamentale, è una cosa che si sta facendo. L'ultima, le dicevo, è l'omnibus, quindi non sempre sono gli investimenti ma anche le normative che fanno in modo che l'agricoltore si alzi la mattina e non inizi dalle carte ma inizi dalla possibilità di produrre.
1: Grazie Angelo Corsetti, direttore Coldiretti della Toscana, ovviamente a voi buon lavoro e grazie.
2: Anche a voi grazie, buon lavoro e un saluto ai radioascoltatori.
1: 9:52 minuti, ancora la musica e poi le altre notizie.

let me go. No, I said no.

0: Newsbox.
1: 9:53 minuti, Newsbox ancora con un'ultima ora della cronaca, la leggiamo dal Tirreno Online, riguarda la rissa con spari di alcuni giorni fa avvenuta a Montignoso, la svolta nelle indagini, un 18enne di Massa è finito in carcere con le accuse di detenzione e porto illegale di arma da sparo, tentato omicidio aggravato e lesioni personali aggravate ai danni di due giovani residenti alla Spezia. Il giovane risponde al nome di Andrea Demi, lo ha reso noto la procura di Massa, che appunto coordina l'attività investigativa condotta con la squadra mobile questura di Massa Carrara. Le indagini si sono avvalse dei sistemi di videosorveglianza in zona, hanno consentito agli investigatori di raccogliere i primi elementi indiziari nei confronti di Demi, residente a Massa. Inizialmente irreperibile, è stato ricercato dagli agenti, è stata eseguita anche una perquisizione durante la quale sono stati sequestrati oggetti ritenuti utili a rafforzare il quadro indiziario. Così dalle cronache andiamo ora a vedere altre notizie, ripartiamo dalle pagine della Repubblica di Firenze, ancora cronaca, villa di Bocelli data in affitto, i ladri rubano beni per €500.000, non hanno neanche dovuto disattivare l'allarme, hanno aspettato che in casa non ci fosse nessuno e hanno colpito portando via oggetti preziosi. Serie di furti in villa in Toscana che proseguono con una colpo alla una delle proprietà della famiglia del tenore Andrea Bocelli a Vittoria Puana nei pressi di Forte dei Marmi nella notte tra venerdì e sabato, appunto sono fatti vedere i ladri. La villa in quel momento era stata data in affitto a una famiglia di facoltosi turisti stranieri che quando sono rientrati in casa hanno dato l'allarme. Altre notizie, stavolta la cronaca bianca, nuovi limiti per i pulmini neri dei noleggi con conducente con un ticket che per chi arriva da altre province. Dunque la stretta su le cosiddette auto nere sta per arrivare. Nel mezzo di un nuovo assalto al centro di van, pulmini e furgoni neri, il giro di vite sulle auto e trasporto con conducente ora accelera, entra nel vivo. Pensare che dopo il confronto, scrive Repubblica, con le categorie dei mesi scorsi, le prime polemiche con tanto di minacce di causa da CNA e Confcommercio, la giunta Fornaro si era presa come una pausa sulla riforma anche per valutare l'impatto NCC nella stagione estiva, ma sui tavoli della sindaca Fornaro e degli assessori allo sviluppo economico vicini della mobilità Andrea Giorgio da un mese non fanno che piombare segnalazioni dell'invasione di auto nere con targhe toscane ma anche extra toscane che passano ore e ore dentro la ZTL e per questo il nuovo regolamento potrebbe andare in giunta questa settimana oppure la prossima, subito l'iter nelle commissioni. Il via libera finale in consiglio comunale potrebbe essere il primo colpo alla ripresa dei lavori a settembre e le nuove regole scatterebbero in autunno, una sorta di tassa d'ingresso da 5-10 euro per gli NCC con autorizzazione extra provincia di Firenze, permessi per la ZTL di non oltre 3 ore, DASPO per chi sgarra più di 3 volte. Un nuovo fronte dopo lo stop agli Airbnb fuori Aronesco, su cui il comune sta attendendo i primi ricorsi, è ora aperto. Così la novità che racconta la Repubblica. Andiamo sulla Nazione invece per parlare di scudo verde, nuovi divieti in stallo, c'è l'ipotesi per la fase 2 dell'autunno ma gli ambulanti chiedono chiarezza sui tempi. Stiamo parlando dello scudo verde, tutta la rete delle 70 e oltre telecamere che monitorano l'ingresso degli veicoli più inquinanti. È già scattata una prima fase di stop, però i divieti sono progressivi, si estenderanno dagli Euro 0 agli Euro 1 e poi agli Euro 2 nei prossimi mesi. Erano programmati ulteriori strette nel 2026 e nel 2027. Quella del 2026 ancora non è stata fissata e dunque ad un anno dell'attivazione del primo step dello scudo verde non ci sono certezze sulla fase 2, che al momento non ha ancora una data ufficiale. L'ipotesi ora sembra più probabile che possa partire a settembre o comunque entro l'autunno. Un punto però appare definito: non ci sarà alcun accorpamento con la fase 3, quella più incisiva, confermata nel 2027. L'incertezza sui tempi alimenta preoccupazioni cittadine e categorie economiche che attendono indicazioni chiare da Palazzo Vecchio. Tra le richieste c'è quella degli ambulanti di Anva Confesercenti che tornano a sollecitare una finestra oraria che permette di entrare e uscire dai mercati, una soluzione di buonsenso che risolverebbe la questione e gli attriti. Chiediamo chiarezza anche sui tempi, il prossimo giro di vite dovrebbe arrivare sulle auto private più datate, benzina Euro 1 e diesel Euro 2. Secondo i dati ACI si tratta di quasi 10.000 vetture, di cui 5.600 a benzina e 3.900 diesel. Altre limitazioni anche per gli autocarri destinati al trasporto merci, benzina Euro 1 e diesel Euro 1, in tutto 2.000 mezzi. E questo è appunto la fase 2, che però non ha ancora una data. Altre questioni relative a Firenze: la guerra delle guide, lei non è regolare e scatta subito la multa. Un'operatrice storica delle guide turistiche fa scoprire un'abusiva davanti al Museo del Novecento, collaborazione con la Polizia Municipale dopo un incontro con l'assessore al turismo Vicini. Andiamo alle pagine del Corriere Fiorentino online, con con la Repubblica per la manifestazione a seguito del duplice omicidio di Pieve di Camaiore. Omicidio di Camaiore, un grido dalla piazza che si è riunita ieri per manifestare contro l'odio omo-bilesbo-transfobico. Una legge contro l'odio. Associazioni LGBT, centri antiviolenza, istruzione, un presidio nel paese dove Piero Morricone ha ucciso il figlio Mirko, la moglie e Katie. Siamo qui per tutte le persone che si sentono sole o non al sicuro, per trasformare il dolore in cura, ha detto la presidente di Arcigay Maesi. Questa la vicenda da Pieve di Camaiore. Siamo alle 10 in punto, ci fermiamo qua con il nostro newsbox, lasciamo la linea alle notizie dell'Italia e dal mondo e poi arriva l'agenda eventi Luci della Ribalta. Vi ricordo gli appuntamenti nel pomeriggio alle 15 Sputnik, alle 16 Nova Radio News. Newsbox invece torna domani 9:05 puntuali. Un saluto da Riccardo Pinzauti, rimette in sintonia su Nova Radio.
0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Le diplomazie tentano nuovamente la de-escalation. Stati Uniti e Iran confermano lo stop alle attività militari riesplose nei giorni scorsi con i consueti rimpalli di responsabilità sulla violazione della tregua. Il Bahrein ieri ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU dopo attacchi iraniani alle basi americane sul proprio territorio, mentre Teheran minaccia i paesi del Golfo di azioni ancor più drastiche in caso di sostegno ad altri attacchi USA. Probabilmente domani in Qatar, nuovo round negoziale tra Stati Uniti ed Iran, ma sulle prospettive di un'intesa pesa il riprodursi di attacchi in Libano da parte di Israele, che rivendica di aver distrutto nelle ultime ore una grossa infrastruttura terroristica sotterranea. A 5 giorni dal devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela, i soccorritori giunti da tutto il mondo continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. 33 persone sono state estratte vive durante il fine settimana, tra queste due ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Rodriguez. Vigili del fuoco italiani impegnati in un edificio crollato a Macuto, nello stato di La Guaira, dove sono stati individuati una donna che risponde ai segnali che giungono dall'esterno e due dei suoi 3 figli. Catastrofico finora il bilancio, con 1.450 morti accertati e più di 3.100 feriti, ma i dispersi sono oltre 50.000. Dal 24 giugno sono state oltre 430 le scosse di assestamento, mentre arriva una prima stima dei danni elaborata dall'ONU. Si parla di 6,7 miliardi di dollari. L'Ucraina avrebbe proposto di limitare il conflitto in 4 regioni, Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia. Lo ha reso noto il presidente russo Putin, che nelle scorse ore aveva riconosciuto problemi di approvvigionamento di carburante in patria a causa dei raid di Kiev. Ancora gravi incidenti stradali nel fine settimana e giovanissime vittime. In Sicilia, a Torrefaro di Messina, morta una ragazza di 15 anni investita da una moto. La giovane è deceduta durante il trasporto in ospedale. Arrestato per omicidio stradale il motociclista, un 20enne rimasto ferito nello scontro. Ed è ricoverato in terapia intensiva il ragazzino di 11 anni che ieri sera è stato investito da un'auto pirata a Sant'Egidio del Monte Albino, nel Salernitano, e caccia al conducente, che dopo l'investimento si è allontanato senza prestare soccorsi. Identificata la vettura, una Golf di colore grigio. Volley si chiude con una vittoria azzurra la seconda settimana di Nations League maschile. L'Italia supera per 3-1 i padroni di casa della Slovenia. Venerdì il successo, sempre con lo stesso risultato, sulla nazionale brasiliana. Prossimo appuntamento il 15 luglio contro il Giappone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio. Community.
5: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026. Luci della ribalta.
6: L'agenda eventi di Nova Radio.
7: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. In piazza Pitti prosegue l'arena estiva Apriti Cinema alle ore 21.45 per lo schermo dell'arte Notti di mezza estate, Bushra di Orion Barchi e Meriem Bennani. Torna anche il cinema all'aperto in Manifattura Tabacchi alle 21.30. Carlo Pellegrini presenta È l'ultima battuta di Bradley Cooper. Cinema all'aperto anche alla FLOG con dalle 21.30 in proiezione Gioia Mia di Margherita Spampinato. Torna estate al Container Rosa nel giardino di Via Loria Novoli, la mini rassegna a cura dell'Associazione Culturale Tribù nell'ambito dell'Estate Fiorentina. Alle 18.30 la lettura animata di Nina e la Nespola con Isabella Quaia, dalle 17 alle 19 il laboratorio Dalla Carta Nascono i Fior. Alle 21.30 al Teatro Romano di Fiesole e Lasciatemi divertire Maria Cassi e Leonardo Brizzi in un omaggio a Paolo Poli. Sulle frequenze di Nova Radio alle 22 Baseluna chiama terra.
5: Luci della ribalta.
6: L'agenda eventi di Nova Radio.
8: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, incidente al chilometro 286 tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci e rallentamenti per un veicolo fermo tra Incisa Reggello e Valdarno. In A11 verso Firenze, code a tratti tra Monte Catini Terme e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In direzione Pisa, possibili disagi per un incidente al chilometro 56 e 300 tra Altopascio e Capannori. Sulla FIPL in direzione Firenze, rallentamenti tra Montopoli Valdarno ed Empoli Ovest e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, un chilometro di coda per una perdita di carico al chilometro 53 tra Ponte d'Era Est, Ponte d'Era Ovest e Ponsacco e 2 chilometri di coda tra Pisa Nord-Est e Pisa Centro. Ed è tutto, buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
3: Nova Radio Città Futura.
4: Radio in Network.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano ai mondiali, il Canada è la prima squadra a superare i sedicesimi. Contro il Sudafrica, decisiva la rete di Eustaquio realizzata al 92esimo. Siete eroi canadesi, eroi per i futuri bambini di questo paese, ha detto il tecnico Jesse Marsh rivolgendosi ai suoi giocatori dopo il fischio finale. Dopo la delusione del 2022, 0 punti in 3 partite, i Canucks agguantano un traguardo storico mai avvenuto finora, gli ottavi. Al prossimo turno, la foglia d'acero sfiderà una tra Olanda e Marocco, in campo stanotte alle 3 italiane. Dalla stessa parte, sinistra del tabellone, la Germania, con destini incrociati eventualmente ai quarti. La nazionale tedesca scende in campo stasera alle 22:30 contro il Paraguay. Dalla parte opposta, un'altra sfida attesissima. Il Brasile di Carletto Ancelotti è di scena a New York contro il Giappone. Calcio d'inizio ore 19. Voltiamo pagina, tennis al via il torneo di Wimbledon. Grande attesa per il debutto di Jannik Sinner. Per noi, Gerardo De Vivo.
2: Ogni anno è diverso, ogni anno ha un po' la sua storia, so quanto è difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene per avere più confidenza possibile, poi vediamo come va.
3: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio, prudente, anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
2: Il lavoro fisico abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga, sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo come reagisco in campo.
3: Con le incognite di un mese di stop, resta comunque il favorito da campione in carica. A un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
2: Sono arrivato qua scorso giovedì, che quasi non c'era nessuno, e quindi era anche forse più bello, no? Perché non vedi nessuno, sono entrato sul centrale, ho visto il campo, tutto bello, tutto pulito, ovunque qua. È stata un'emozione molto bella.
3: Oggi il primo verdetto del campo alle 14:30, la sfida con Kecmanovic.
1: Alle 15 in campo anche Darderi contro lo statunitense Quinn. Tra le donne, Cocciaretto è opposta alla cinese Wang dalle 13:30. Siamo ai motori, Formula 1. In Austria domina la Mercedes di Russell davanti alla Red Bull di Verstappen e Kimi Antonelli. Il giovane bolognese conserva il primato nel mondiale, ora di 40 punti rispetto al suo compagno di squadra. Lo ascoltiamo a Sky.
4: Beh, allora devo dire che il primo stint ha fatto molta fatica, poi dopo il secondo mi sono sentito meglio in macchina e poi il terzo credo che andava veramente forte, però peccato che sono arrivato tardi.
1: Male la Ferrari nonostante gli aggiornamenti alla Power Unit concessi dall'Aduo. Quinto Hamilton, ottavo Leclerc. Parola proprio al Monegasco.
5: Al momento col motore facciamo tanta fatica, cioè tutte le battaglie che ho avuto sia con le Red Bull che con i motorizzati Mercedes c'è poco da fare, però non c'è tutto nel motore. Oggi il passo non c'era, come team abbiamo fatto più fatica rispetto a Barcellona e io ancora di più.
1: Prossimo appuntamento Silverstone. MotoGP ad Assen vince il giapponese Ogura davanti a Fernandez e Martin. Lo spagnolo dell'Aprilia, grazie al terzo posto, sorpassa in testa al mondiale il compagno di squadra Marco Bezzecchi, caduto in malo modo a più di 200 km orari.
6: Prima di tutto voglio mandare tutta la forza a Marco, perché ho visto adesso la caduta. Dai, non è bello mai vedere un pilota cadere così forte, e meno il tuo compagno. Allora, molta forza per lui e per il team.
1: Giù dal podio Fabio Di Gianantonio, a duello con Marquez nella famosa chicane come Valentino Rossi nel 2015.
7: Sono contentissimo perché siamo riusciti a fare il massimo risultato possibile e sapevamo che oggi lottare per il podio sarebbe stato veramente un sogno, perché le aprile andavano veramente fortissimo. La battaglia con Marquez è stata divertente, giustamente, e purtroppo ho avuto il long lap che ho dovuto scontare, e poi abbiamo fatto un bel gli ultimi due giri e siamo riusciti a prendere la quarta posizione.
1: In chiusura il volley, si chiude con una vittoria azzurra la seconda settimana di Nations League maschile. L'Italia di Fefe De Giorgi supera 3-1 i padroni di casa della Slovenia. Venerdì il successo, sempre per 3-1, sulla nazionale brasiliana. Prossimo appuntamento il 15 luglio contro il Giappone. Ed è tutto.
0: Nova Radio Città Futura.
8: Community Radio.
9: Estate al Container Rosa. Dal 29 giugno al 1 luglio torna il Festival del Giardino di Via Allori a Novoli, a cura dell'Associazione Culturale Tribù, nell'ambito dell'Estate Fiorentina. Lunedì 29 giugno alle 18:30 la lettura animata di Nina e la Nespola con Isabella Quaia, e dalle 17 alle 19 il laboratorio Dalla Carta Nascono i Fior. Martedì 30 alle 19 il reading Altre Storie di Alessandro Bini, e alle 21 lo spettacolo Vino Divino di e con Marco Paoli. Mercoledì 1 luglio alle 21 Poetry Slam con il collettivo Ripescati dalla Piena. Ingresso gratuito. Info su Facebook e Instagram Associazione Culturale Tribù, via mail a info.tribo@gmail.com oppure via WhatsApp al 333-503-1757 oppure 392-9407-270.
8: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia, e si è verificato un incidente al chilometro 279-700 nei pressi di Firenze Nord. In A12, 2 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 187-600 tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione Rosignano. In A11, in direzione Firenze, rallentamenti per il traffico intenso tra Montecatini Terme e l'allacciamento con la 1. Incidente al chilometro 59 tra Capannori e Lucca Est in direzione Pisa. Spostandoci sulla Fipili in direzione Firenze, rallentamenti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Una grande estate in musica con Music Pool. Martedì 30 giugno al Teatro Romano di Fiesole, la più vibrante voce d'Africa, Fatoumata Diawara, con il suo messaggio universale di speranza e resilienza, trasforma ogni concerto in pura energia, continuando a reinventare la musica tradizionale africana. Info e biglietti eventimusicpool.it.
3: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono 1450 i morti accertati del devastante terremoto che 5 giorni fa ha colpito il Venezuela, facendo crollare nella sola Caracas oltre 700 edifici, oltre 3100 i feriti, ma all'appello mancano ancora 50.000 persone. Senza sosta il lavoro dei soccorritori impegnati a scavare tra le macerie per cercare di salvare più vite possibili. 33 le persone estratte vive nel fine settimana, ha reso noto la presidente ad interim Rodriguez. È stato recuperato dalle macerie della sua abitazione a Caracas il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano, in provincia di Salerno. Era in casa con la moglie e la figlia Isabella, di 22 anni, nel momento del sisma. L'accordo con gli Stati Uniti è stata una grande vittoria per il popolo iraniano. Revocate le sanzioni petrolifere, sbloccati 6 miliardi di dollari congelati. A parlare il presidente iraniano Pezeshkian poco dopo l'annuncio di una nuova intesa con gli Stati Uniti per fermare gli attacchi riesplosi nei giorni scorsi. Ma sulla riapertura dei negoziati, attesa per domani in Qatar, pesano i nuovi attacchi lanciati da Israele nel sud del Libano in violazione del cessate il fuoco. Non si attenua almeno per ora la pesante ondata di calore sull'Italia e larga parte dell'Europa, con temperature che potrebbero risalire oggi verso i 40 gradi. Al contempo sono iniziati, in particolare su tratti alpini, fenomeni di precipitazioni violente che hanno causato smottamenti, tra l'altro in Valtellina, Valchiavenna e soprattutto in Alto Adige, dove il fango ha colpito alcune case nei pressi di Merano. Si registrano anche 5 feriti, mentre una settantina di persone sono state fatte evacuare. Una pur lieve diminuzione delle temperature è attesa da domani sul nostro paese, mentre già si avverte in modo rilevante sulle regioni europee atlantiche. Registrati 13 gradi la notte scorsa a Londra, 14 a Parigi. Il governo francese ha revocato da ieri sera l'allerta rossa in tutti i dipartimenti. Tennis, si alza il sipario oggi su Wimbledon. Alle 14.30 il debutto da campione in carica di Jannik Sinner. L'azzurro, numero uno al mondo, se la vedrà con il serbo Kecmanovic. Alle 15 in campo anche Darderi contro l'americano Quinn. Tra le donne, Cocciaretto è opposta alla cinese Wang dalle 13.30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A12 un chilometro di coda per lavori tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione Rosignano. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i lavori di RFI a Ponte Alpino a Firenze, dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Ulteriori info sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Estate al Container Rosa. Dal 29 giugno al 1 luglio torna il Festival del Giardino di Via Allori a Novoli, a cura dell'Associazione Culturale Tribù, nell'ambito dell'Estate Fiorentina. Lunedì 29 giugno alle 18.30 la lettura animata di Nina e la Nespola con Isabella Quaia e dalle 17 alle 19 il laboratorio Dalla Carta Nascono i Fior. Martedì 30 alle 19 il reading Altre Storie di Alessandro Bini e alle 21 lo spettacolo Vino Divino di e con Marco Paoli. Mercoledì 1 luglio alle 21 Poetry Slam con il collettivo Ripescati dalla Piena. Ingresso gratuito. Info su Facebook e Instagram Associazione Culturale Tribù, via mail a info.tribo@gmail.com oppure via WhatsApp al 333 503 1757 oppure 392 9407 270.
1: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Luci della Ribalta,
1: l'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. In piazza Pitti prosegue l'arena estiva Apriti Cinema alle ore 21:45 per lo schermo dell'arte Notti di mezza estate, Bushra di Orion Barchi e Meriem Bennani. Torna anche il cinema all'aperto in Manifattura Tabacchi alle 21:30. Carlo Pellegrini presenta È l'ultima battuta di Bradley Cooper. Cinema all'aperto anche alla FLOG con dalle 21:30 in proiezione Gioia Mia di Margherita Spampinato. Torna estate al Container Rosa nel giardino di Via Lori a Novoli, la mini rassegna a cura dell'Associazione Culturale Tribù nell'ambito dell'estate fiorentina. Alle 18:30 la lettura animata di Nina e la Nespola con Isabella Quaia, dalle 17 alle 19 il laboratorio Dalla carta nascono i fior. Alle 21:30 al Teatro Romano di Fiesole e Lasciatemi divertire Maria Cassi e Leonardo Brizzi in un omaggio a Paolo Poli. Sulle frequenze di Nova Radio alle 22 Baseluna chiama terra.
0: Luci della Ribalta,
1: l'agenda eventi di Nova Radio.
3: Agenda Cesbot, gli appuntamenti del volontariato toscano.
4: Torna a Montespertoli Rocco Monte Festival, il festival musicale indipendente organizzato dall'associazione Vitamina M, composta quasi esclusivamente da giovani volontari. Il festival si terrà dal 10 al 12 luglio con Ex Otago, Ministri e Virginiana Miller. Tutti i concerti sono a ingresso libero, info su roccomonte.com. L'associazione Caregivers Pisa presenta a luglio Col bene che ti voglio, una grande festa evento culinario che vede i ragazzi con disabilità protagonisti assoluti. Apericena, laboratori di cucina ed inaugurazione del giardino attrezzato. L'evento si terrà martedì 7 luglio alle 19 presso il centro polivalente Capovani di Orzignano. L'associazione di pubblica assistenza di Sassofortino cerca volontari a Grosseto per attività di trasporto sociale e protezione civile. Per info scrivere a info@pubblicaassistenzasassofortino.it.
3: Agenda Cesbot, gli appuntamenti del volontariato toscano.

Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Bentrovati da Muoversi in Toscana, notiziario del traffico a cura di chi vi parla, Cesare Martignoli. In A1 in direzione Bologna, traffico rallentato per un mezzo in avaria tra Chiusi e Val di Chiana. Sempre in A1, sempre in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. Siamo al traffico ferroviario per i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campomarte, Firenze Rifredi e Firenze Campomarte, Firenze Santa Maria Novella, con effetti sui collegamenti nazionali che attraversano il capoluogo toscano e sul traffico regionale. Per i viaggiatori sarà attivo un bus navetta gratuito ad alta frequenza da e verso il centro con collegamento fino a Santa Maria Novella. Per un guasto tecnico alla linea in ambito della stazione di Campiglia Marittima i treni in linea potrebbero subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura,

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono 1450 i morti accertati del devastante terremoto che 5 giorni fa ha colpito il Venezuela, facendo crollare nella sola Caracas oltre 700 edifici, oltre 3100 i feriti, ma all'appello mancano ancora 50.000 persone. Senza sosta il lavoro dei soccorritori impegnati a scavare tra le macerie per cercare di salvare più vite possibili. 33 le persone estratte vive nel fine settimana, ha reso noto la presidente ad interim Rodriguez. È stato recuperato dalle macerie della sua abitazione a Caracas il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano, in provincia di Salerno. Era in casa con la moglie e la figlia Isabella, di 22 anni, nel momento del sisma. L'accordo con gli Stati Uniti è stata una grande vittoria per il popolo iraniano. Revocate le sanzioni petrolifere, sbloccati 6 miliardi di dollari congelati. A parlare il presidente iraniano Pezeshkian poco dopo l'annuncio di una nuova intesa con gli Stati Uniti per fermare gli attacchi riesplosi nei giorni scorsi. Ma sulla riapertura dei negoziati, attesa per domani in Qatar, pesano i nuovi attacchi lanciati da Israele nel sud del Libano in violazione del cessate il fuoco. Non si attenua almeno per ora la pesante ondata di calore sull'Italia e larga parte dell'Europa, con temperature che potrebbero risalire oggi verso i 40 gradi. Al contempo sono iniziati, in particolare su tratti alpini, fenomeni di precipitazioni violente che hanno causato smottamenti, tra l'altro in Valtellina, Valchiavenna e soprattutto in Alto Adige, dove il fango ha colpito alcune case nei pressi di Merano. Si registrano anche 5 feriti, mentre una settantina di persone sono state fatte evacuare. Una pur lieve diminuzione delle temperature è attesa da domani sul nostro paese, mentre già si avverte in modo rilevante sulle regioni europee atlantiche. Registrati 13 gradi la notte scorsa a Londra, 14 a Parigi. Il governo francese ha revocato da ieri sera l'allerta rossa in tutti i dipartimenti. Tennis, si alza il sipario oggi su Wimbledon alle 14.30, il debutto da campione in carica di Jannik Sinner. L'azzurro, numero uno al mondo, se la vedrà con il serbo Kecmanovic. Alle 15 in campo anche Darderi contro l'americano Quinn. Tra le donne, Cocciaretto è opposta alla cinese Wang dalle 13.30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Think I'm going crazy.
4: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Runi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
1: Nova Radio Città Futura,

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un saluto cordiale dalla redazione di Firenze Smart, vi parla Cesare Martignoni. Sulla variante di Valico in direzione Bologna è segnalato 1 chilometro di coda in aumento per un mezzo in avaria tra Barberino del Mugello e località Aglio. In A1 in direzione Bologna coda a tratti tra il bivio con Planare Firenze Nord A11 e Sasso Marconi. Siamo al traffico ferroviario per i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campomarte, Firenze Rifredi e Firenze Campomarte, Firenze Santa Maria Novella, con effetti sui collegamenti nazionali che attraversano il capoluogo toscano e sul traffico regionale. Per i viaggiatori sarà attivo un bus navetta gratuito ad alta frequenza da e verso il centro con collegamento fino a Santa Maria Novella. Per un guasto tecnico alla linea in ambito della stazione di Campiglia Marittima i treni in linea potrebbero subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Una grande estate in musica con Music Pool. Martedì 30 giugno al Teatro Romano di Fiesole, la più vibrante voce d'Africa, Fatoumata Diawara, con il suo messaggio universale di speranza e resilienza, trasforma ogni concerto in pura energia, continuando a reinventare la musica tradizionale africana. Info e biglietti eventimusicpool.it.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Diminuiscono di ora in ora le speranze di trovare altri superstiti tra le macerie provocate dal terremoto che ha devastato il Venezuela. I morti accertati sono 1.450, 3.100 i feriti e oltre 50.000 i dispersi. Nella sola Caracas si sono sbriciolati 700 palazzi e in tarda mattinata, ora italiana, registrata una nuova forte scossa di assestamento di magnitudo 4.6 nei pressi della capitale venezuelana. Intanto è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione a Caracas il cadavere di Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno. Si trovava a casa con la moglie e la figlia, attualmente disperse. Sul posto i vigili del fuoco italiani, che in collaborazione con i colleghi dell'Ecuador stanno lavorando per il salvataggio di una donna e dei suoi tre figli rimasti intrappolati sotto le macerie della loro casa. Picco di caldo oggi in tutta Italia, 22 le città da bollino rosso, mentre domani e mercoledì saliranno a 25. A Torino, Milano, Napoli, Roma le massime toccano i 40 gradi e le minime sono sopra i 25. Prevista in settimana un'ondata di maltempo che dovrebbe abbattere le temperature. Ieri primi nubifragi sul Piemonte, in particolare a Torino e nella zona nord della provincia. Nelle ultime ore anche la Valtellina e la Valchiavenna sono state colpite da forti raffiche di vento, pioggia torrenziale e grandine. Temperature record anche in Europa, dove secondo l'OMS si contano più di 1.300 morti in una settimana, circa 150 milioni le persone che vivono sotto ondate di caldo estremo nel continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra. In Germania nel weekend 26 persone sono morte mentre facevano il bagno cercando refrigerio. Almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta a Stade, nella Bassa Sassonia, in Germania. La polizia avrebbe fermato almeno un sospetto, anche se la situazione viene descritta dai media locali come ancora in evoluzione. Sport, tennis, alle spalle il crollo del Roland Garros, quasi un mese senza giocare, scatta l'avventura di Jannik Sinner al torneo di Wimbledon. Il numero uno del mondo, campione in carica, debutta come da tradizione nel primo match sul centrale, affrontando dalle 14.30 il serbo Kecmanovic. Oggi in campo anche Luciano Darderi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: 81 secondi.
4: Ben ritrovati a 81 secondi. Io sono Matteo Micheli. Abbiamo già parlato del paradosso dei lavoratori che tornano a casa con gli abiti da lavoro sporchi e contaminati, portando così il rischio in famiglia. Ma per evitare che questo accada, le aziende cosa devono fare? La risposta è scritta chiaramente nel testo unico sulla sicurezza. La legge stabilisce che nei cantieri, ad esempio, devono essere messi a disposizione dei lavoratori servizi igienico-assistenziali adeguati e tra questi c'è un obbligo troppo spesso ignorato o derubricato ad un optional, la doccia. La normativa parla chiaro. Il datore di lavoro deve mettere a disposizione docce che siano dotate di acqua calda e fredda. La doccia in cantiere non è un lusso o un premio di fine turno, è una misura di prevenzione fondamentale. È quel confine igienico che permette al lavoratore di lavare via il rischio prima di mettersi i propri vestiti civili. Un cantiere senza docce è un cantiere fuori legge, perché la salute delle persone si tutela anche garantendo la dignità di potersi lavare prima di tornare a casa. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
3: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
5: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

0: viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
1: This is Moscow. This is Moscow calling. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Sono le 15:11, però la sigla è partita alle 15:10. Oggi puntualissimi con la nostra puntata di Sputnik. Perché? Perché iniziamo a entrare nel vivo di questa settimana in cui inizierà Stella Rossa, la festa di Arci Firenze. Partiamo il 1° di luglio, andiamo avanti fino a domenica 5 oggi ci dedichiamo proprio a uno degli appuntamenti centrali della festa. Giovedì 2 luglio sul palco di Stella Rossa all'SMS di Rifredi saliranno gli Studio Murena che sono in tour con il Jazz Islanders tour estivo legato all'album uscito l'anno scorso. Il disco si chiama Notturno, è stato pubblicato a maggio del 2025 e loro lo stanno portando in giro in tutta Italia. Lo faranno anche a Firenze con questo concerto d'ingresso gratuito all'interno di Stella Rossa, e noi per l'occasione li avremo ospiti tra poco sulle nostre frequenze. Intanto però ci sentiamo il pezzo che dà anche il nome a questo tour, Jazz Islanders.

0: Jazz Islanders, il titolo di questo pezzo che stiamo ascoltando, sono gli Studio Murena e anche il titolo del tour degli Studio Murena che li sta portando in giro per tutta Italia, il tour estivo legato al disco notturno che usciva l'anno scorso. Allora, noi dovremmo avere al telefono un 50% degli Studio Murena
1: e cerco di farli andare in onda senza...
0: Crisi dei telefoni, vediamo se qualcuno l'abbiamo recuperato. No. Dramma telefonate, ne devo recuperare una.
2: Ok.
0: Con questo caos di Larsen. Vi lascio di nuovo in attesa e poi torniamo con la telefonata.
2: Ok, ok.
0: Grazie.
2: Grazie.

lenti. Lo guardo da un vetro e ci scorre davanti. Se in ogni paesaggio che scopro non trovo rimedio a sta cosa per niente. Non so neanche se voglio, non so neanche se voglio vederti sparire del tutto. Se questo rimorso lo voglio, inciso nel cuore per sempre, segno invisibile in bilico. Noi due sulla luna e più notte, noi due nudi da soli nel cielo a cercare riparo da chi o da che cosa.

0: Riproviamo con gli studio Murena a rimetterli in diretta, direttamente alla doppia telefonata. Pronto? Ci sentite?
1: Sì, pronto.
0: Ecco, ciao. Ce l'abbiamo fatta, ciao. Abbassando un po' i volumi che evidentemente erano a livello folle. Con noi, lo ricordo, Karma, Amedeo e Giovanni, un 50% di studio Murena. Innanzitutto siete un po' nel mezzo di questo tour estivo dilatato, il 2 luglio sarete a Firenze, come sta andando? Partiamo così.
1: Ciao, ma sta andando molto bene, siamo reduci da una bella data che abbiamo fatto al Magnolia con un sacco di ospiti qui a Milano, ed è stata super produttiva anche da un punto di vista artistico, creativo, ci ha impegnato molto in maniera molto positiva, ecco, quindi in realtà siamo molto gasati di venire giù giovedì e poter far sentire un po' quello che stiamo cucinando, ecco.
0: Ecco, appunto, perché il disco notturno è uscito l'anno scorso. Nel frattempo voi avete suonato tanto, cosa state facendo? C'è anche qualcosa di nuovo su cui state lavorando?
1: Allora, ogni volta che diciamo iniziamo un tour, iniziamo un percorso di live, innanzitutto riscriviamo l'arrangiamento del concerto, e quindi ogni volta è un'esperienza abbastanza inedita sia per noi che per chi viene a sentirci, chi ci ha già sentito. Difficilmente sente un concerto uguale due volte di fila, ecco. E a parte questo, in realtà anche durante i tour cerchiamo sempre di portare qualche inedito, qualche cosa che stiamo scrivendo. Quindi comunque giovedì dovremmo avere in scaletta uno o due brani nuovi che appunto stiamo componendo in questo periodo.
0: Ecco, come lavorate voi sulla scrittura dei pezzi? Perché come sappiamo mixate jazz, elettronica, rap, come questi elementi vengono messi insieme in fase di scrittura dei pezzi?
2: Beh, ormai sono 8 anni che siamo insieme, quindi diciamo che le abbiamo provate un po' tutte, i metodi per possibili e immaginabili per scrivere cose nuove. Sono molto diversi, si può partire da brani più strutturati che magari ognuno di noi può portare, oppure si inizia con delle jam semplicemente in saletta. E anche ultimamente abbiamo fatto una data, non mi ricordo dove eravamo, però adesso stiamo inserendo delle jam anche proprio sul live, in concerto, dove proprio non ci diciamo nulla e qualcuno parte e gli altri devono seguirlo. Sono un po' esperimenti, ma che ci tengono attivi, diciamo, la parte creativa, e anche sul palco, dove forse è l'ambiente più dove può crearti un pochettino più di tensione, però sono belli esperimenti.
0: Ecco, lavorate spesso anche con tante collaborazioni, lo avete fatto negli ultimi dischi. Queste collaborazioni vi stimolano anche nella creazione dei pezzi, cioè in qualche modo le scegliete perché vi va semplicemente, oppure ci sono altri motivi, in qualche modo venite ispirati poi dalle esperienze che arricchiscono i dischi?
1: No, sicuramente, come diceva Amedeo, la nostra è una visione molto circolare della musica e di come viene composta, quindi quando abbiamo la possibilità di collaborare con qualcuno è sempre in quest'ottica, avviene sempre in una maniera di condivisione di sapere e di interesse, di visione proprio di quella che è la musica. Quindi da un punto di vista, sì, cioè, possiamo rispondere che lo facciamo perché ci va, cerchiamo un po' di collaborare con chi ci piace, con chi ci interessa di più da un punto di vista musicale, e spesso, essendo già noi in 6, ci accorgiamo di essere comunque complessi, cioè di essere

0: in gioco così tanto e scrivere mettendosi in relazione con altre sei persone. E infatti vengono fuori sempre degli esperimenti molto belli.
1: Ecco, voi arrivate dalla scena milanese, come vi ci trovate dentro e se è sempre il vostro mondo, vi sentite sempre parte di quel mondo?
0: Sì, no, allora, non so se vuoi...
2: No, prego.
0: No, devo dire che parlando di scena è stato veramente, forse non dico la prima volta, però è stato molto bello vederla al nostro concerto del 18, appunto al Magnolia, come diceva prima Karma. Abbiamo riunito, diciamo, 11 artisti diversi che sono venuti come ospiti appunto al nostro live, e lì è stato veramente bello, sia sul palco ma anche, devo dire, nel backstage, a vederli tutti insieme, che magari non si conoscevano alcuni, parlare, scambiarsi idee, non lo so, questa visione di scena, ecco, in questo modo mi è piaciuta molto e ci ha fatto venire un po' la voglia di pensare a una scena che effettivamente possa esistere a Milano, cosa che effettivamente ci sono tanti gruppi che fanno, che possono essere messi nello stesso con il nostro contenitore, diciamo, però non è sempre difficile riuscire a effettivamente a visualizzare una vera e propria scena, ecco. E ci piacerebbe un po' cambiare questa cosa.
1: Quindi, non so, pensate alla creazione di qualcosa di condiviso?
3: Ma l'idea di Studio Murena nasce appunto da quella di studio, quindi un ambiente molto aperto, collaborativo. Siamo dall'inizio, dal 2018, un collettivo, nel vero senso della parola, quindi direi che ci sta.
2: Sicuramente anche il concerto che abbiamo fatto era già in quell'ottica, appunto di vedere se si riusciva a fare un qualcosa di più aperto e collettivo, e devo dire che è stato molto soddisfacente un po' per tutti, io credo. Ugualmente per il futuro ci interessa comunque collaborare con nuove realtà che siano stimolanti e interessanti, come lo sono state queste.
1: Ecco, abbiamo parlato prima di alcuni nuovi brani che forse avremo l'occasione di sentire già giovedì qua a Firenze. Vi chiedo però se c'è già un progetto discografico definito per il vostro prossimo futuro, oppure se ancora solo qualche brano, qualche cosa nuova.
3: Ci stiamo quest'estate, faremo un po' di session, ci troveremo un po', abbiamo già qualche demo, però di più non possiamo dire, credo.
0: Diciamo che noi non da quando abbiamo iniziato non c'è mai stato un vero e proprio periodo, cioè non ragionavamo a tour, poi dopo disco, poi tour, cioè la cosa positiva del nostro progetto è che non ci siamo praticamente mai fermati con la scrittura, non abbiamo mai avuto periodi in cui dicevamo no, non facciamo, adesso dobbiamo pensare a quello, non facciamo, insomma, ci sono sempre brani, idee che girano, che escono fuori, a cui magari lavoriamo separatamente o insieme, però non ci fermiamo mai. Adesso da qua a dire nuovo progetto discografico è ancora sicuramente un po' lunga, però come dice anche un po' la nostra storia, noi tendiamo a ragionare a dischi, non abbiamo mai fatto uscire EP, quindi comunque è quello il nostro, la cosa che ci piace fare, quindi sicuramente da qua a non so quanto, però lavoreremo a qualcosa di nuovo.
1: Avremo pazienza, ovviamente. Consigliamo di seguirvi, quindi ai nostri ascoltatori, anche ai vostri, ovviamente, per rimanere aggiornati. Vi aspettiamo giovedì sul palco della Stella.

0: La rostra, la festa di Arci Firenze, e ci vediamo quindi qui a Rifredi. Mi sono bruciata l'ascolto che mi ero preparata e quindi vi chiedo di scegliere un pezzo da far sentire ai nostri ascoltatori in chiusura di intervista. Grazie, prima di salutarci.
1: Nostro?
0: Sì, sì. Certo. No, se volete scegliere qualcos'altro me lo metto dopo. So.
1: Beh, il tour estivo è Jet Islander Tour, quindi ci sta, ci sarà.
0: Ma quella l'ho mandata all'inizio, però ragazzi, mi sento proprio preparati su questo.
1: Allora,
0: e poi ho mandato Nostalgia, quindi un altro, a scelta, ditemi voi.
1: Baba Yaga, io direi, Baba Yaga, che è sempre divertente, soprattutto in live, ci divertiamo sempre molto.
0: Bene. Cioè. Grazie mille allo studio Murena e a presto, ci vediamo giovedì a Firenze.
1: Grazie a voi,
2: ciao.
1: Giovedì.
2: Ciao.

dentro baby a questi schemi. Penso che mi attaccherò alla testa, il culo come il centopiedi. Tu che credi solo in sogni, i frutti della fantasia. Vorrei che mi stringessi.

0: Estate al Container Rosa. Dal 29 giugno al 1 luglio torna il Festival del Giardino di Via Allori a Novoli, a cura dell'Associazione Culturale Tribù, nell'ambito dell'Estate Fiorentina. Lunedì 29 giugno alle 18.30 la lettura animata di Nina e la Nespola con Isabella Quaia e dalle 17 alle 19 il laboratorio Dalla Carta Nascono i Fior. Martedì 30 alle 19 il reading Altre Storie di Alessandro Bini e alle 21 lo spettacolo Vino Divino di e con Marco Paoli. Mercoledì 1 luglio alle 21 Poetry Slam con il collettivo Ripescati dalla Piena. Ingresso gratuito. Info su Facebook e Instagram Associazione Culturale Tribù, via mail a info.tribo@gmail.com oppure via WhatsApp al 333 503 1757 oppure 392 9407 270.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un saluto cordiale dalla redazione di Firenze Smart, vi parla Cesare Martignoni. Sulla variante di Valico in direzione Bologna è segnalato 1 chilometro di coda in aumento per un mezzo in avaria tra Barberino del Mugello e località Aglio. In A1 in direzione Bologna coda a tratti tra il bivio Complanare Firenze Nord A11 e Sasso Marconi. Siamo al traffico ferroviario per i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campomarte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campomarte, Firenze-Santa Maria Novella con effetti sui collegamenti nazionali che attraversano il capoluogo toscano e sul traffico regionale. Per i viaggiatori sarà attivo un bus navetta gratuito ad alta frequenza da e verso il centro con collegamento fino a Santa Maria Novella. Per un guasto tecnico alla linea in ambito della stazione di Campiglia Marittima i treni in linea potrebbero subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: Sputnik, in viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
3: This is Moscow. This is Moscow calling. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.
4: Torniamo in onda alle 15.33 con la nostra puntata di Sputnik che prosegue sperando senza fischi e problemi, chiedo scusa a tutti gli ascoltatori per questo rientro, ho avuto un tempismo probabilmente non corretto nel pigiare i pippoli cosiddetti, comunque tutto bene con gli Studio Murena, li vediamo live giovedì qui all'interno della nostra nuova edizione Stella Rossa. Questa festa tra l'altro dovrebbe anche un po' rinfrescare, ve lo dico, le previsioni ci dicono questo, cambia l'aria e speriamo che sia così il più presto possibile. Continuiamo quindi gli ascolti di oggi, cambiamo generi e cambiamo anche diciamo così zona del mondo perché ci spostiamo in Australia con i Team Impala che hanno deciso così che gli andava di realizzare un insieme di cover, si chiama Sending Hearts to All My Dearies, a Tribute to the Smashing Pumpkins. Questo è un progetto di Sumerian Records. Insieme all'annuncio c'è l'uscita di un brano realizzato dai Tame Impala. Il pezzo è il rifacimento di Hammer, un brano contenuto nell'album Siamese Dreams del 1993 di Smashing Pumpkins. Quindi ci ascoltiamo questa Hammer che esce in questi giorni. Per quanto riguarda il disco ne riparliamo intorno al 14 di agosto. Ci sentiamo i Tame Impala.

Sono i Tame Impala che rifanno gli Smashing Pumpkins. Il progetto è un disco tributo gli Smashing e i Tame Impala sono i primi artisti che vengono pubblicati dalla Summer Sumerian Records, scusatemi, nell'ambito di questo progetto tributo agli Smashing. Ci sentiamo il brano in questione, era un estratto da Siamese Dream del 1993. Continuiamo con gli ascolti di oggi e continuiamo con Angus and Julia Stone, sempre da quella parte di mondo, sempre australiani. Il pezzo si chiama Monroe, ultimo album estratto dal ultimo brano estratto dal loro settimo album in studio, che si chiama Karaoke Bar, esce il 4 settembre per Virgin Music. Eccoli qua, Angus and Julia Stone.

Angus e Julia Stone con Monroe, un brano che farà parte del prossimo album in uscita nel settembre, il 4 settembre, inizio del mese di settembre. Continuiamo con invece J. Jerome, The Canyon è il suo disco, uscito qualche giorno fa, venerdì scorso, da cui ci ascoltiamo Mr. Alligator. Il disco, lui si chiama J. Jerome 87 ed è niente di meno che una parte degli LJ.

Abbiamo ascoltato J. Jerome, Mr. Alligator, la traccia che apre il suo disco The Canyon, disco che continueremo ad ascoltare e che appunto vi proporrò anche nelle prossime puntate di Sputnik. Tra l'altro approfitto per ricordarvi che questa è l'ultima settimana in cui andremo in onda in questa forma, ovvero dalle 15:10 fino a 10 alle 4 tutti i giorni. Dalla prossima Nova Radio inaugura il suo palinsesto estivo, quindi Sputnik sarà una piccola finestra in onda dopo il GR del pomeriggio intorno alle 14:15, un brano nuovo al giorno. Questo sarà il ritmo che cercheremo di mantenere più o meno. Chiudiamo con un artista fiorentino, lui si chiama Federico Bonami, nome d'arte Libre, il suo primo EP uscito venerdì scorso si chiama Libre, però scritto come la bilancia in latino, e ce l'ha. Ci ascoltiamo un estratto da questo disco e la traccia numero 4 si chiama Luna. Eccolo qua, Libre, e ce lo sentiamo in chiusura di questa puntata di Sputnik. A più tardi con il Nova Radio News.

posto che trovo l'ispirazione davanti ad un parcheggio. Ti scrivo una canzone. Il verde mi protegge, c'è un pensiero che mi chiama. Prendo le parole, le affilo con la lama. Quella luna, ancora una volta, che ci segue, che ci scorta.

E se cerco le parole per poi scrivere di te, mi si ferma il cuore in gola. Ti vorrei qui accanto a me. Non so dirti né il motivo né da cosa venga fuori.

0: la volta che ci segue, che ci scorta. Lo sai, ci vediamo quando ci vediamo.
1: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta vicino ad un centro giovanile a Stade nella Bassa Sassonia in Germania. Diverse altre sarebbero rimaste ferite. La polizia avrebbe fermato 2 sospetti, lo riferiscono diversi media tedeschi. Confermato un grande dispiegamento di forze nella città, invitata la popolazione ad evitare la zona. Si continua a scavare sotto le macerie del terremoto che ha devastato il Venezuela, diminuiscono ora dopo ora le speranze di trovare altri superstiti tra gli oltre 50.000 dispersi. I morti accertati sono 1.450, 3.100 i feriti. Nella sola Caracas si sono sbriciolati 700 palazzi. E in tarda mattinata, ora italiana, registrata una nuova forte scossa di assestamento di magnitudo 4.6 nei pressi della capitale venezuelana, seguita da un'altra di magnitudo 5.1 con epicentro La Guaira, lo stato più colpito dal terremoto. Intanto è stato recuperato dalle macerie della sua casa a Caracas il cadavere di Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno. Si trovava a casa con la moglie e la figlia, attualmente disperse. L'Ucraina propone di cessare gli attacchi reciproci in profondità. Questa opzione non è nei nostri piani, lo ha detto il presidente russo Putin. Ci aspettavamo, ha aggiunto, la ripresa degli sforzi diplomatici guidati dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra e una nuova visita a Mosca da parte degli inviati statunitensi una volta risolta la fase calda del conflitto con l'Iran. Prosegue senza sosta in tutta Italia la caccia all'uomo per rintracciare la persona che avrebbe sterminato una famiglia a colpi di mannaia venerdì sera in un appartamento alla periferia di Roma. Si tratterebbe di un 43enne bengalese. Le vittime sono una coppia di coniugi, anche loro bengalesi, e la figlia di 8 anni, ricoverato l'altro figlio 20enne sopravvissuto alla strage. Scattate ricerche a tappeto, composte di blocco sulle strade, controlli nelle stazioni, ai capolinea degli autobus diretti all'estero, negli aeroporti e alle frontiere. Sport, promosso agli ottavi, il Canada prosegue nei 16esimi dei mondiali. Alle 19 Brasile e Giappone, chi passa affronterà la vincente di Costa d'Avorio Norvegia di domani, mentre alle 22:30 sarà la volta di Germania-Paraguay, da cui uscirà l'avversaria di una tra Francia e Svezia, in programma sempre domani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14:30 alle 19:30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.

Nova Radio News, notizie e approfondimenti tratto

0: Sono le 4.08, torniamo in onda con le notizie del Nova Radio News e ripartiamo parlando di Viareggio. È il giorno del ricordo oggi per la città di Viareggio, a 17 anni dalla strage della stazione che costò la vita a 32 persone. In mattinata la messa a suffragio, in serata la passeggiata del ricordo dalla chiesetta dei pescatori, che si concluderà come di consueto con la lettura di nomi delle vittime e il fischio dei ferrovieri dalle 23.48, ora dell'esplosione del vagone cisterna pieno di GPL. L'anniversario arriva a pochi giorni dalla sentenza della Corte di Cassazione che ha reso definitive le condanne di 10 tra manager e dirigenti delle società delle ferrovie coinvolte nella vicenda. Le officine Jugendtal, GATS Austria e Germania, Trenitalia e RFI, tra cui anche l'allora amministratore delegato del gruppo FS Mauro Moretti, che da venerdì scorso è si è costituito in carcere a Orvieto per scontare i 5 anni della sua condanna. Nonostante questo, le polemiche sulla vicenda non sono mancate, soprattutto per il moltiplicarsi nelle ultime ore di voci critiche nei confronti della sentenza della Cassazione, tutte tese a sottolineare come per la sentenza sia una sorta di via libera alla responsabilità oggettiva più che personale. Ieri Moretti ha ricevuto in carcere la visita di Walter Verdini, noto esponente del PD, che ha parlato di una sentenza più che discutibile. La difesa di Moretti ha fatto sapere che al più presto presenterà istanza di scarcerazione, mentre la DIFER, l'associazione che raggruppa le imprese per il controllo del verde lungo le linee ferroviarie, che ha fatto sapere che avanzerà richiesta di grazia al Quirinale. Sorprende amareggia che la politica tenti di trasformare i condannati in vittime, che illustri avvocati contestino sentenze ormai definitive, lo sottolineano l'associazione Il Mondo Che Vorrei, che rappresenta i familiari delle vittime della strage di Viareggio, e gli avvocati che li hanno assistiti. Stamattina appunto abbiamo parlato con Tiziano Nicoletti, uno degli avvocati che hanno affiancato l'associazione dei familiari delle vittime. Sentiamo le sue parole stamattina a Nova Radio.
1: È la prima volta che le condanne arrivano a colpire i vertici, con un principio di diritto molto, molto chiaro, secondo il quale l'ingegner Moretti e anche gli altri amministratori delegati hanno consentito che viaggiassero sulla nostra rete ferroviaria dei vagoni provenienti dall'estero non adeguatamente mantenuti e monitorati nella loro sicurezza.
2: In questi giorni si sono invece moltiplicati le prese di posizione che tendono a ridimensionare in realtà questa sentenza. Si pone in dubbio il fatto che questi manager potessero effettivamente controllare tutta la filiera.
1: Innanzitutto il processo è costellato di prove sia testimoniali sia documentali che dimostrano che l'ingegner Moretti fosse il deus ex machina, consapevole di qualunque attività all'interno delle ferrovie dello Stato. Il principio fondamentale è che l'ingegner Moretti non è stato condannato per non aver controllato quel vagone che è deragliato, ma è stato condannato per il suo ruolo di amministratore, cioè di aver strutturato e, diciamo così, avvallato un'organizzazione che era incapace di esigere per i vagoni provenienti dall'estero lo standard di sicurezza per i vagoni invece erano di Ferrovie dello Stato. Quindi l'ingegner Moretti non è stato condannato per responsabilità oggettiva perché non ha controllato quel vagone, ma perché ha messo insieme un sistema che non era adeguato al livello di rischio che Ferrovie dello Stato ponevano in essere con il trasporto ferroviario.
0: E queste sono appunto le parole di Tiziano Nicoletti. Mi correggo, appunto, in visita Moretti. Zanetti, l'amministratore delegato del gruppo FS, ha ricevuto la visita di Walter Verini, esponente del PD. Continuiamo parlando di altro, legge elettorale regionale ad esempio. Apriremo il confronto dopo l'estate sulla modifica della legge elettorale regionale per abolire il listino bloccato, non per rimandare, ma visto il calendario delle commissioni del Consiglio, che per il mese di luglio è già pieno e quindi riprenderà a settembre. Così Bezzini, Simone Bezzini, capogruppo PD in Consiglio regionale della Toscana, è primo firmatario della proposta di legge che intende eliminare il cosiddetto listino bloccato, ossia la possibilità prevista dall'attuale legge elettorale regionale di indicare tre candidati che una lista elegge prioritariamente e indipendentemente dal numero di preferenze. L'impianto della legge elettorale toscana è valido, su questo io non ho dubbi, ha aggiunto Bezzini, spiegando come che come PD ravvisiamo la necessità di un intervento sul listino per dare più peso agli elettori. Ma sentiamo proprio le parole di Simone Bezzini stamattina.
3: Crediamo che sia un segnale che va nella direzione, ripeto, di dare più potere di scelta agli elettori, e un segnale che è in totale controtendenza rispetto a quanto la destra sta facendo a livello nazionale, dove invece restringe gli spazi di democrazia, fa una legge elettorale con un premio di maggioranza abnorme che di fatto introduce il premierato di fatto, è un nuovo attacco alla Costituzione. Ecco, noi vogliamo andare in direzione opposta. Il giudizio è che complessivamente l'impianto della legge elettorale toscana è valido, su questo io non ho dubbi. Noi ravvediamo la necessità di intervento sul listino per dare più peso agli elettori nella scelta dei rappresentanti e nella definizione della composizione del Consiglio regionale. Apriremo il confronto dopo l'estate. Noi siamo una forza politica che è aperta al dialogo, che lavora per l'unità del centro-sinistra, per cercare punti di convergenza vasti, e quindi ascolteremo anche le proposte degli alleati, ma anche quelle dell'opposizione, perché le materie elettorali sono materie delicate che auspicabilmente dovrebbero trovare consenso, sensi che vanno oltre i confini di maggioranza e opposizione, di centrodestra, centrosinistra, perché si tratta delle regole del gioco, per cui insomma dopo l'estate apriremo il confronto prima di tutto con la maggioranza, ma anche con i gruppi di opposizione, perché credo sia giusto farlo quando si parla di regole e in particolare di sistemi elettorali.
0: E a parlare oggi è stata anche Antonella Bundu, che appunto ha partecipato a questo convegno a cui hanno preso parte esponenti e rappresentanti di partiti politici presenti in consiglio e non. Tra questi, quelli non presenti in consiglio, Toscana Rossa, di cui fa parte Antonella Bundu, che è rimasta fuori per effetto proprio della rigida applicazione della legge elettorale regionale, confermata da una recente sentenza del Consiglio di Stato. Il PD sta patruendo una cosa che è minima, spiega Bundu, spiegando che il listino bloccato è una delle criticità, ma non c'è solo quello. Sentiamo appunto le parole di Antonella Bundu.
4: Noi abbiamo visto ultimamente il Partito Democratico che sta partorendo una cosa che è minima rispetto a quello che può essere un cambiamento, una rivisitazione della legge stessa. Vanno a mettere mano sulla legge per quel che riguarda il listino bloccato. Il listino bloccato è stato usato l'ultima volta, ma non viene quasi mai usato. Sicuramente è una delle criticità, ma non c'è solo quello, c'è la raccolta delle firme. Noi, solo noi, abbiamo dovuto raccogliere 13.000 firme. Siamo gli unici che hanno presentato un programma, perché la legge regionale non impone a chi si presenta di depositare un programma, ma ci sono le pluricandidature, c'è il fatto che, così come ha detto il Consiglio di Stato, è espressamente volontà del legislatore di escludere tutte quelle forze che non rientrano, diciamo, nei due campi larghi. Ci saranno delle persone anche che parlano, delle forze politiche che sono in Consiglio regionale, che hanno preso decine di migliaia di voti in meno di noi. Ora 72.321 persone che rimangano fuori ci sembra non vada bene per la democrazia. Pensiamo che una legge così vada assolutamente rivista.
0: Favorevole all'abolizione del listino bloccato il Movimento 5 Stelle, che appunto ha organizzato questo incontro, che chiede però che la discussione si inquadri anche per step successivi in una revisione più complessiva dell'intera legge elettorale per garantire, ha spiegato la consigliera Irene Galletti, democrazia e rappresentatività. Contrario invece alla proposta del PD, per come è ora, Fratelli d'Italia, che per bocca del portavoce dell'opposizione Alessandro Tomasi chiede che l'iter coinvolga formalmente tutte le forze del Consiglio. Sentiamo le voci di Galletti, Tomasi.
5: Sicuramente vorremmo andare a una modifica più ampia di quella che è la normativa. Certo è che se per necessità si dovesse andare per step, per noi non sarebbe un problema. Il Movimento 5 Stelle non ha mai utilizzato il listino bloccato perché l'ha sempre ritenuto anche uno strumento di scarsa trasparenza. Ecco perché noi siamo assolutamente d'accordo con questa proposta del Partito Democratico, l'avevamo in passato nelle scorse legislature sostenuta, ma sicuramente deve essere visto all'interno di un sistema più ampio, perché tutti i fattori devono essere in qualche modo armonizzati, altrimenti si rischiano di creare ulteriori storture.
6: Mi sembrano delle fughe in avanti. Credo che le regole del gioco, come quelle della legge elettorale, si debbano cambiare tutti insieme e si debba partire ad una riforma organica della legge elettorale, se la si vuol fare, coinvolgendo le opposizioni e le minoranze. Se volete che le regole si discutano tutte insieme, è necessario partire in modo strutturato all'interno del Consiglio regionale, con l'ufficio di presidenza, per una riforma complessiva. Allora le opposizioni, come sempre, sulle cose più importanti ci stanno e stanno al tavolo. E ripeto, noi per esempio il listino bloccato non l'abbiamo mai utilizzato, neanche questa volta come Fratelli d'Italia, quindi siamo disposti a discutere della sua abolizione, però va rivista in modo complessivo.
0: E torniamo a parlare di caldo. Si allunga ancora la fase di massima allerta per il caldo a Firenze. Il nuovo bollettino del Ministero della Salute estende il codice rosso anche a mercoledì 1 luglio. Se le previsioni saranno confermate, spiega il comune, la città arriverà a 12 giorni consecutivi con il livello massimo di allerta per gli effetti delle alte temperature sulla salute. Le condizioni di forte disagio bioclimatico sono destinate a proseguire anche nei prossimi giorni. La temperatura percepita massima, così sempre il comune, è prevista a 40 gradi oggi, 39 gradi domani e 37 gradi mercoledì, mentre nelle ore più calde della giornata il termometro potrà raggiungere 39 gradi oggi e domani e 35 gradi mercoledì. Per gli esperti, il perdurare di queste condizioni può favorire, soprattutto nelle zone centrali della Toscana e nelle ore pomeridiane, la formazione di improvvisi temporali localizzati, anche accompagnati da grandine e forti raffiche di vento, fenomeni difficili da prevedere. Sentiamo su questo le parole di Giorgio Bartolini dell'AMMA, che ha fatto il punto sulle previsioni di oggi e dei prossimi giorni stamattina ai nostri microfoni.
7: Per quanto riguarda la giornata di oggi e quella di domani, cambierà ben poco, con temperature fino a 37-39 gradi. Nell'interno farà caldo anche durante la notte, con temperature minime diffusamente superiori a 20 gradi. Per quanto riguarda lo stato del cielo, ci sarà un po' di stabilità nel pomeriggio, sia oggi che domani. Oggi primi brevi rovesci temporaleschi sull'Appennino, sulle zone interne, in particolare tra le province di Siena, Firenze e Arezzo. Oggi probabilmente non dovrebbe piovere a Firenze, domani invece nel pomeriggio potrebbe arrivare anche un acquazzone, però che non risolverà per il momento le cose sulle zone interne. Per un vero e proprio cambiamento bisognerà aspettare la giornata di giovedì, quando arriverà aria più fresca dall'Atlantico, seguita anche da correnti di grecale piuttosto sostenute, quindi venti dal nord che spazzeranno poi successivamente via le nubi, però portando un deciso ricambio della massa d'aria e una sensibile diminuzione delle temperature.

0: Aldo riguarda anche e nuovamente le residenze universitarie fiorentine. Riparato il guasto all'impianto di climatizzazione della Torre B della Casa dello Studente Calamandrei di Firenze, gestita dal DSU e che ospita circa 60 dei 300 studenti al momento presenti, i tecnici della società incaricata della manutenzione sono intervenuti per riparare il sistema, che stamani risulta nuovamente funzionante, come ha confermato a Nova Radio Tommaso Brezzik, uno dei rappresentanti degli studenti del Calamandrei. Andrei, che ieri hanno seguito l'operazione assieme al direttore del DSU. Non è stato quindi necessario l'invio, come ipotizzato inizialmente dal DSU, di condizionatori portatili. L'attenzione della regione è massima affinché il guasto venga risolto nel più breve tempo possibile, ha detto l'assessora regionale all'università, ricerca e diritto allo studio Cristina Manetti. Oggi, tra l'altro, in programma il secondo tavolo di confronto residenza Calamandrei, dedicato al diritto allo studio universitario, con i rappresentanti del DSU, del Comune di Firenze, dell'Università di Firenze, del Conservatorio Cherubini, dell'Accademia di Belle Arti di Firenze, del Consiglio Territoriale degli Studenti di Firenze. Al centro della riunione vari temi del diritto allo studio, della qualità dei servizi e delle condizioni abitative degli studenti universitari. Riguardo al Calamandrei, che in passato è stato teatro di altri guasti, di servizi e disagi per gli studenti, la richiesta del rappresentante degli studenti è chiara: serve un intervento strutturale, andrebbe demolito e ricostruito. Ma sentiamo appunto Tommaso Brezek.
1: Beh, banalmente è successo che ieri sulla sera tardi si è guastato l'impianto, probabilmente dovuto al sovrautilizzo dell'aria condizionata, e di conseguenza sono rimasti senza aria condizionata fino a stamattina. Oggi, ieri avevano iniziato i lavori sulla prima mattina e oggi hanno finiti.
2: Diciamo, va detto che il Calamandrei è un po' disastrato in questi mesi, perché non è il primo problema che avete avuto, no?
1: L'avevo avuto davvero molti, molti problemi, dalla mancanza di carta igienica per 2 settimane nella torre, alla mancanza dell'acqua, alla mancanza della condizionata.
2: Oggi avete una riunione con l'assessora regionale che ha la delega alle politiche universitarie, Cristina Manetti. Cosa andrete, diciamo, a rappresentarle? Cosa serve fare al Calamandrei?
1: Beh, noi banalmente andiamo là esponendo il fatto che c'è bisogno che il DSU abbia più fondi per il DSU e al DSU di usare meglio quei fondi per permettere o un rifacimento o almeno una ristrutturazione del Calamandrei, così come delle altre residenze qua a Firenze.
2: Quindi, secondo voi, serve un intervento straordinario di...
1: Beh, onestamente, noi si pensa che la cosa migliore che si possa fare al momento sarebbe demolire il Calamandrei e rifarlo da capo,
2: Insomma.
1: perché è una residenza che ha gravi problemi strutturali.
0: E continuiamo parlando di caldo e tornando all'allerta che riguarda anche l'agricoltura in Toscana. Cocomeri che si schiantano per il caldo, frutta bruciata dal sole, temperature nelle serre insopportabili, cavatura delle patate anticipata per impedire che si cuociano sottoterra. A rischio la fioritura dei castagni, essenziale per l'apicoltura, stalla in sofferenza con una diminuzione stimata del 20% della produzione, consumi idrici ed energetici alle stelle. Queste sono le conseguenze della prolungata ondata di calore che sta investendo la Toscana assieme a gran parte dell'Europa, denunciata da Coldiretti regionale, che fa da anni anche con le grandinate improvvise e violente moltiplicatesi negli ultimi giorni. L'Associazione dei coltivatori diretti rinnova la richiesta alla politica di interventi per il settore, sia in termini di minore burocrazia a carico degli imprenditori, sia a sostegno degli investimenti, ad esempio per gli invasi aziendali, sistemi di irrigazione digitale e di precisione. Prematura ancora la stima dei danni sulle colture dell'ultima ondata di caldo. Negli ultimi 4 anni, però, gli effetti dei cambiamenti climatici hanno pesato 20 miliardi in danni. Certo, invece, incremento dei costi e quindi dei prezzi. Ci saranno sicuramente, dice il direttore di Coldiretti Toscana, Angelo Corsetti, ma andranno a coprire l'aumento dei costi e non aumenteranno i guadagni. Sentiamo appunto le parole di Corsetti.
3: Diciamo che siamo di fronte alla tempesta perfetta, perché non è possiamo dimenticare che fino a una settimana fa era chiuso Hormuz e il costo dei carburanti anche per pompare l'acqua, per esempio, per fare delle lavorazioni.

0: condizioni per far respirare il terreno erano a costi praticamente che superavano il 40% rispetto all'anno precedente. È evidente che questo, come per tutti gli altri casi, come per la nostra bolletta, come per altri, come quando andiamo a fare rifornimento, ha obbligatoriamente purtroppo un aumento dei costi, che non significa un maggior reddito per l'impresa, ma semplicemente che l'impresa deve alzare i prezzi per tentare di coprire i costi di produzione. Costi di produzione che molto spesso noi non riusciamo a coprire, l'abbiamo visto anche qualche giorno fa, ne parlavamo a Bruxelles per la questione della pesca, che è comunque soggetto ad una catena della distribuzione dentro quale l'agricoltore è l'ultimo anello e ne paga sempre le conseguenze. Perché io in questi giorni sono molto sincero, ho visto i grandi applausi sui giornali di gruppi GDO che facevano milioni e milioni di utile. Vorrei ridire e rispecificare a tutti i cittadini consumatori che quando una GDO fa milioni e milioni di utile, qualcuno ha pagato su quei milioni di utile, ha pagato il consumatore il prezzo che la GDO ha deciso di far pagare, ma molto spesso il produttore da quella GDO ne rimane schiacciato. Per questo noi chiediamo con forza al governo e a tutti che si applichi la norma sui rispetto dei costi di produzione, che per me è fondamentale, perché ha ragione lei, i prezzi aumenteranno e stanno aumentando in questi giorni, però i prezzi aumentati non sono figli di un miglior guadagno, di una speculazione, ma semplicemente di doversi tutelare rispetto a costi che sono balzati a oltre il 40% in più in tutte quante le materie prime che noi abbiamo dovuto utilizzare.
1: E queste appunto le parole di Angelo Corsetti di Coldiretti. Passiamo invece alla notizia dell'inaugurazione della casa di comunità in Piazza della Piccola a Firenze, l'appuntamento oggi pomeriggio alla presenza di Eugenio Giani, Monia Monni, Sara Funaro e Valerio Mari, rappresentanti appunto della Regione Toscana e ovviamente anche dell'ASLA. Sentiamo le parole di Sara Funaro stamattina, oggi pomeriggio, nell'ambito dell'inaugurazione della casa di comunità dalla Piccola in piazza Luigi dalla Piccola.
2: La casa di comunità qui di Piazza della Piccola è un presidio molto sentito dai cittadini. Non so se vi ricordate, anni fa si ragionava anche di un possibile ridimensionamento e invece questa risposta da parte dell'azienda sanitaria è una risposta estremamente importante, perché questo è un presidio molto vissuto, molto fruito dai cittadini, tra l'altro in un'area a alta densità abitativa, per cui un altro punto in città dove dare risposte da un punto di vista sanitario e sociosanitario ai cittadini, tra l'altro in corrispondenza anche di un nostro presidio sociale, perché al di là dello studentato, dall'altra parte ci sono anche i nostri servizi sociali, per cui con la possibilità di lavorare insieme e dare delle risposte in sinergia ai cittadini.
1: E chiudiamo così la sezione dedicata all'attualità di Nova Radio News. Vi lascio in compagnia del GR del traffico e tra poco torniamo invece con gli approfondimenti culturali di oggi e il Cultura Chilometro Zero.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un saluto cordiale dalla redazione di Firenze Smart, vi parla Cesare Martignoni. In A1 in direzione a Roma, traffico rallentato tra Barberino del Mugello e Calenzano per materiale disperso. Sempre in A1 ma in direzione Bologna, con a tratti tra il bivio con planale Firenze Nord A11 e il bivio con la variante di valico per traffico intenso. Siamo al traffico ferroviario per i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campomarte, Firenze Rifredi e Firenze Campomarte, Firenze Santa Maria Novella, con effetti sui collegamenti nazionali che attraversano il capoluogo toscano e sul traffico regionale. Per i viaggiatori sarà attivo un bus navetta gratuito ad alta frequenza da e verso il centro con collegamento fino a Santa Maria Novella. Per un inconveniente il treno 18959 Firenze-Borgo San Lorenzo è fermo in linea tra Contea Londa e Dicomano. Possibili disagi per i treni in linea. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Cultura a chilometro zero, la trasmissione dedicata alle iniziative e agli eventi sul territorio della Regione Toscana.
1: approccio al primo approfondimento di oggi, che ci porta a Montecatini Terme, che dal 1 al 5 di luglio ospiterà il festival Montecatini UNESCO Arti Festival. La rassegna arriva nel quinto anniversario del riconoscimento della città toscana come patrimonio mondiale dell'umanità per l'UNESCO. In programma nel piazzale delle Terme Tettuccio spettacoli di danza e musica sinfonica, ma anche incontri e appuntamenti dedicati alla storia. Si parte il 1 luglio con un evento organizzato in collaborazione con l'Accademia del Teatro della Scala. Il 3 luglio invece è protagonista il teatro e l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Il 2 luglio Montecatini sarà in onda su Rai Radio 3 nello speciale Radio 3 Scienza Live con Marco Motta e i suoi ospiti. A seguire alle 21 lo spettacolo teatrale La Cura di e con Concita De Gregorio insieme alla cantautrice Erika Mu. Il 5 di luglio L'avventura dell'umanità, l'età dei cambiamenti radicali, dalla follia di San Francesco ai signori del nuovo secolo, un incontro con lo storico Franco Cardini, ma anche il presidente della Toscana Giani, la storica dell'arte Daniela Ferrari e lo scrittore e politico Riccardo Nencini. Ad accompagnare il festival anche due grandi eventi musicali, il 4 e il 6 di luglio. Noi abbiamo intervistato su questa edizione, che è di fatto la prima dopo un'edizione zero l'anno scorso, del Montecatini UNESCO Arti Festival, il sindaco di Montecatini Claudio Del Rosso.
6: Un bellissimo momento. L'anno scorso abbiamo avuto la data zero, che insomma il Maggio Musicale. Io devo cominciare intanto con dei ringraziamenti. Intanto ringrazio Filippo Cassetti, che ci fece d'aggancio con il Maggio Musicale. Poi ringrazio il Maggio Musicale, in particolare il sovrintendente Carlo Fuertes, per aver creduto in noi l'anno scorso quando nessuno ci avrebbe creduto, perché siamo partiti da questo concerto zero con Zubin Mehta, il maestro, che ringrazio anche lui, una cosa eccezionale, e da lì abbiamo dimostrato a noi stessi e anche agli altri player che ora abbiamo che poteva nascere un festival UNESCO a Montecatini, che vogliamo far durare soltanto per sempre, e cercare di avere un livello come questo più alto non sarà facile. E siamo molto orgogliosi del riconoscimento UNESCO. Ringrazio Beatrice Kelly, che è anche qui, dopo magari la vedrete, perché lei è quella che curò il riconoscimento UNESCO, e noi vogliamo sviluppare e posizionare la città su un livello come questo. Dunque il nostro tentativo, prima abbiamo avuto la tappa delle mille miglia, che è stata un evento bellissimo, abbiamo questo festival e avremo anche altri incontri andando avanti, perché riteniamo che Montecatini deve essere posizionata su un livello come questo.
7: Ci può dire qualche appuntamento del festival?
6: Sì, allora, noi abbiamo il 1 di luglio la Scala di Milano, l'Accademia della Scala di Milano, e il 3 luglio il Maggio Musicale. Come mi ha detto il direttore della Scala di Milano, ha detto questo è un programma da New York più che da Montecatini, ma noi diciamo che è questo che vogliamo. Il 2 abbiamo Concita De Gregorio, sta nascendo un rapporto con Radio 3, e pensiamo anche che in futuro si potrebbe sviluppare, perché no, con una festa di Radio 3. Intanto c'è stato questo primo appuntamento, ringrazio la direttrice perché anche lei mi ha accolto, ma anche a lei ho portato semplicemente il video del concerto del Maggio Musicale, e lì è stato tutto più semplice. Poi il 4 abbiamo un concerto organizzato dal Teatro Verdi, che è PFM, e questo è un appuntamento a pagamento, mentre gli altri sono gratuiti. Ecco, sottolineo il fatto che noi abbiamo la Scala di Milano e il Maggio Musicale gratuiti, trovate tutti gli indirizzi per prenotarvi. Poi il 5 abbiamo un incontro fra storici molto bello, dove ci sarà il professor Cardini, dove ci sarà anche il nostro presidente, dove ci sarà anche una storica, tratteremo di tutti i temi, in particolare arriveremo anche a parlare di San Francesco, e quest'anno è l'anno di San Francesco. Poi il 6, per finire sui nostri anni, gli anni 80, siete tutti più giovani, temo, i miei, cioè Tony Hadley, il frontman degli Spandau Ballet, anche quelli a pagamento, però diciamo che su questo insomma siamo contenti, perché portiamo un nostro idolo a Montecatini. Stiamo già lavorando alle edizioni future, devo dire che sto già stalkerizzando il sovrintendente Fuertes, la Scala abbiamo un'altra possibilità, e stiamo parlando anche con altri soggetti. L'idea è di andare avanti e di arricchirlo sempre di più. Vogliamo farlo diventare un appuntamento fisso, quello che secondo noi mancava e mancano in città, cioè il fatto di sapere che il 1 di luglio, la prima settimana di luglio a Montecatini c'è un appuntamento culturale importante, e questo poi ci porterà anche un ritorno turistico, quello che magari oggi c'è un pochino meno, perché piano piano ci auguriamo che una signora di Bari o un signore di Aosta dica quella settimana voglio andare andare a Montecatini perché c'è questo festival UNESCO, poi nel senso a fine luglio ci dovrebbero essere le aste per le terme, dove c'è un'offerta irrevocabile d'acquisto da parte di un soggetto privato e gli altri stabilimenti dovranno essere acquistati dalla regione, cioè le offerte della regione, del comune di Montecatini, la fondazione Caripit. Quindi diciamo siamo in un momento dove i telefoni scottano anche più della temperatura fuori, però insomma ci sono grandi opportunità su Montecatini. Consiglio di investire a Montecatini, perché noi stamattina in traffico abbiamo, col traffico abbiamo 50 minuti da Montecatini a Firenze in treno, ora abbiamo 3 treni veloci e ora quando ho finito andrò a stalkerizzare qualcuno in regione per averne di più. Diventa una metropolitana di terra, una città bellissima che poi è a metà strada col mare e che anche i nostri indici immobiliari, non lo dico io ma è uscito sia sulle testate locali, stanno crescendo perché si capisce che è un luogo molto bello, diciamo che in questi anni ha avuto qualche problema che però cerchiamo di risolvere.

0: Cultura a chilometro zero.
1: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi e torniamo a Firenze, dove il Circolo Arci L'Affratellamento di via Giampaolo Orsini compie 150 anni. In programma due giorni di celebrazioni, festeggiamenti ed eventi per celebrare l'importante compleanno dell'Affratellamento, circolo e spazio nato nel 1876 ed arrivato fino ad oggi. Firenze, la colonna, la scena e la storia è il titolo della due giorni, che parte martedì 30 giugno alle ore 21 e prosegue il primo di luglio con una serie di eventi già dalla mattina alle 11 fino alla sera alle 21:30. Noi abbiamo intervistato Luigi Mannelli, storico presidente del Circolo Arci L'Affratellamento, e a lui abbiamo chiesto che significato ha questo compleanno per l'Affratellamento.
2: Intanto, da un punto di vista personale, mi prende perché io sono nato in via Giampaolo Orsini, quasi davanti all'Affratellamento, e mio babbo aveva il negozio lì vicino, per cui a mezza strada c'era l'Affratellamento e io praticamente l'ho frequentato fino da piccolo. Seconda cosa, l'Affratellamento per me ha rappresentato tanto, nel senso che è stata la mia gioventù, la mia scuola, il mio apprendistato di amministratore, sia dell'Affratellamento che amministratore pubblico, e soprattutto l'apprendistato politico. L'Affratellamento era retto unitariamente dal Partito Comunista e dal Partito Socialista, e quindi è qui che io ho fatto i primi passi in un territorio abbastanza ingarbugliato come la politica.
1: La sua storia è probabilmente anche la storia di tanti fiorentini che sono passati dal circolo in questi anni, in questo periodo di vita dell'Affratellamento. Cos'è oggi questo spazio?
2: Ma allora, innanzitutto l'Affratellamento nasce nel 1876, quindi come società di mutuo soccorso. Nel 92 diventa sezione del Partito Socialista, e uno dei soci dell'Affratellamento è uno degli animatori del processo costitutivo della prima Camera del Lavoro di Firenze. Però, detto questo, sono cose un po' lontane, venendo a noi, il tragico fu il 1983, quando successe un incendio con 64 vittime a un cinema di Torino. E per l'Affratellamento è stata una botta grossa, perché noi dovemmo cessare di botto tutte le attività, e non avendo le risorse per mettersi a norma della nuova legislazione. Detto questo, l'Affratellamento però risorge nel 2006 e con un processo, come dire, lungo e abbastanza impegnativo, non è stata una passeggiata, per ritrovarsi in un mondo completamente diverso rispetto al 1983. Basti pensare che due partiti storici della sinistra che reggevano unitariamente l'Affratellamento non esistevano già più. Noi ci siamo rimboccati le maniche con un po' di cocciutaggine e perseveranza, e abbiamo rimesso in piedi non soltanto l'edificio, ma anche le attività dove le persone possono fare le cose che a loro interessano, possono stare insieme, possono avere scambi e una socialità. Ovviamente molto diversa da quella del passato, però è un modo di incontrarsi, un modo di scambio, un modo anche di sostenersi a vicenda.
1: Fa parte della storia dell'Affratellamento anche la storia dei movimenti femminili fiorentini.
2: È una cosa importante per l'Affratellamento, sono stata la possibilità di stare insieme delle donne. Infatti già dal 1907, approfittando dell'amministrazione presieduta dal sindaco socialista San Giorgi, ci furono dei festeggiamenti per il costituirsi della loro associazione in autonomia dall'associazione Affratellamento e la intitolarono ad Anita Garibaldi. Infatti c'era anche un busto fatto da un artista dell'epoca, Romeo Fazzini. Successivamente so che l'Anna Kuliscioff mandò una sua collega a intervistare un gruppo di donne particolarmente vivaci contro la guerra nel 1914, di cui dovrebbe apparire traccia, se non direttamente sulla Critica Sociale, ma su una delle riviste collegate a quell'epoca dal Partito Socialista. Ecco, questo mi freme dirlo perché per noi l'affermazione e il rispetto dovuto alle donne non è una novità, ma viene da lontano. Infatti, ora scusami se può essere una battuta, io pensavo che oltre a Fratellamento si potrebbe chiamare anche Assorellamento.
1: Come festeggiate questo compleanno? Ci sono due giornate di appuntamenti, si parte il 30 di giugno, ma la giornata clou sarà quella del 1° di luglio. Cosa succederà?
2: Allora, rispetto alle tante idee che avevamo, la cosa che si è concretizzata è molta musica. Noi abbiamo nel consiglio dell'Affratellamento il maestro Paolo Zampini, che ha organizzato una serie di eventi basati ovviamente sulla musica. Domani sera c'è un concerto alle 21 e lo stesso dicasi per il pomeriggio tardi di mercoledì. Un prima di cena e soprattutto un dopo cena con le musiche di Ennio Morricone, di cui il maestro Zampini è un fautore. Detto questo, ovviamente mercoledì mattina ci saranno i saluti istituzionali e nel pomeriggio avremo una possibilità di rievocare a grandi linee la storia dell'Affratellamento.
1: Prima ci hai raccontato quanto la tua storia personale sia legata al circolo Arci l'Affratellamento. C'è un ricordo più degli altri che hai vivido in testa e ti è più caro riguardo appunto al legame con questo spazio della città?
2: Ma senti, ricordi ce ne avrei un visibilio, però se può essere, ricordo con tanto affetto il compagno anziano che mi fece la prima tessera della Federazione Giovanile Comunista nel 1960. E lui aveva sempre, si chiamava Archimede Galli, aveva sempre una cicca di toscano all'angolo della bocca e un intercalare che ripeteva sempre prima di un discorso. E mi disse, ricordati ragazzo, anzi ragazzi, perché eravamo in più di uno, che al partito si viene per dare, non per pigliare. Ecco, questo insegnamento a me mi è rimasto infisso come un chiodo e devo constatare che tempi miserabili stiamo vivendo.
1: Devo dire che quando queste parole del passato ritornano a galla ci fanno effettivamente percepire quello che stai dicendo dei tempi politici in cui viviamo e non soltanto. Noi invitiamo i nostri ascoltatori a partecipare ai festeggiamenti per i 150 anni dell'Affratellamento, ma non soltanto. Tanto perché oggi si festeggia questo compleanno, ma i circoli come l'Affratellamento sono vivi tutto l'anno, quindi invitiamo tutti a frequentare questo storico spazio della città. Grazie mille a Luigi Mannelli per essere stato con noi.
2: Grazie a voi e buon lavoro.
0: Cultura a chilometro zero.
1: Chiudiamo la nostra diretta di oggi con Cultura a chilometro zero. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi, luci della ribalta e poi a seguire delle altre nostre trasmissioni. Buon ascolto e buona serata a tutti da Martina Agnoletti.
0: Cultura a chilometro zero, trasmissione realizzata con i contributi alle imprese di informazione della Regione Toscana.

0: Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. In piazza Pitti prosegue l'arena estiva Apriti Cinema alle ore 21:45 per lo schermo dell'arte Notti di mezza estate, Bushra di Orion Barchi e Meriem Bennani. Torna anche il cinema all'aperto in Manifattura Tabacchi alle 21:30. Carlo Pellegrini presenta È l'ultima battuta di Bradley Cooper. Cinema all'aperto anche alla FLOG con dalle 21:30 in proiezione Gioia Mia di Margherita Spampinato. Torna estate al Container Rosa nel giardino di Via Loria Novoli, la mini rassegna a cura dell'associazione culturale Tribù nell'ambito dell'estate fiorentina. Alle 18:30 la lettura animata di Nina e la Nespola con Isabella Quaia, dalle 17 alle 19 il laboratorio Dalla carta nascono i fior. Alle 21:30 al Teatro Romano di Fiesole e Lasciatemi divertire Maria Cassi e Leonardo Brizzi in un omaggio a Paolo Poli. Sulle frequenze di Nova Radio alle 22 Baseluna chiama terra.
0: Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.

0: 81 secondi.
1: Ben ritrovati a 81 secondi. Io sono Matteo Micheli. Abbiamo già parlato del paradosso dei lavoratori che tornano a casa con gli abiti da lavoro sporchi e contaminati, portando così il rischio in famiglia. Ma per evitare che questo accada, le aziende cosa devono fare? La risposta è scritta chiaramente nel testo unico sulla sicurezza. La legge stabilisce che nei cantieri, ad esempio, devono essere messi a disposizione dei lavoratori servizi igienico-assistenziali adeguati. E tra questi c'è un obbligo troppo spesso ignorato o derubricato ad un optional: la doccia. La normativa parla chiaro. Il datore di lavoro deve mettere a disposizione docce che siano dotate di acqua calda e fredda. La doccia in cantiere non è un lusso o un premio di fine turno, è una misura di prevenzione fondamentale. È quel confine igienico che permette al lavoratore di lavare via il rischio prima di mettersi i propri vestiti civili. Un cantiere senza docce è un cantiere fuori legge, perché la salute delle persone si tutela anche garantendo la dignità di potersi lavare prima di tornare a casa. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon pomeriggio da Cesare Martignon, redazione di Firenze Smart per Muoversi in Toscana. In A1 in direzione Bologna, coda tratti da Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. In direzione Roma 6 km di coda in aumento per un mezzo in avaria tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla FIPIL in direzione Livorno coda a tratti tra Scandicci e la Stassigna. Inoltre coda in uscita alla Stassigna per chi proviene da Firenze per viabilità esterna problematica. Siamo al traffico ferroviario per i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campomarte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campomarte, Firenze-Santa Maria Novella con effetti sui collegamenti nazionali che attraversano il capoluogo toscano e sul traffico regionale. Per i viaggiatori sarà attivo un bus navetta gratuito ad alta frequenza da e verso il centro con collegamento fino a Santa Maria Novella. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Estate al Container Rosa. Dal 29 giugno al 1 luglio torna il Festival del Giardino di Via Allori a Novoli, a cura dell'Associazione Culturale Tribù, nell'ambito dell'Estate Fiorentina. Lunedì 29 giugno alle 18.30 la lettura animata di Nina e la Nespola con Isabella Quaia e dalle 17 alle 19 il laboratorio Dalla Carta Nascono i Fior. Martedì 30 alle 19 il reading Altre Storie di Alessandro Bini e alle 21 lo spettacolo Vino Divino di e con Marco Paoli. Mercoledì 1 luglio alle 21 Poetry Slam con il collettivo Ripescati dalla Piena. Ingresso gratuito. Info su Facebook e Instagram Associazione Culturale Tribù via mail a info.tribo@gmail.com oppure via WhatsApp al 333 503 1757 oppure 392 9407 270. Nova Radio ti ascolta, scrivici via WhatsApp.

take some sober and sudden kiss, blush, belly cursing, eat on.

0: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Blip Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze. Una grande estate in musica con Music Pool. Martedì 30 giugno al Teatro Romano di Fiesole, la più vibrante voce d'Africa, Fatoumata Diawara, con il suo messaggio universale di speranza e resilienza, trasforma ogni concerto in pura energia, continuando a reinventare la musica tradizionale africana. Info e biglietti, eventi musicpool.it.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignoni. In A1 in direzione Bologna, coda a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. In direzione Roma, code tra Firenze Impruneta e Incisa Reggello. In A11 in direzione Pisa, coda tra Firenze Ovest e Prato Est per traffico intenso. Sulla Fipil in direzione Livorno, coda a tratti tra Firenze Scandicci e la Stassigna. Inoltre, coda in uscita la Stassigna per chi proviene da Firenze. Sulla diramazione per Pisa, in direzione Fipili, coda tra il bivio con il raccordo Pisa Centro e Pisa Aeroporto per un mezzo in avaria. Siamo al traffico ferroviario per i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campomarte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campomarte, Firenze-Santa Maria Novella, con effetti sui collegamenti nazionali che attraversano il capoluogo toscano e sul traffico regionale. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: 81 secondi.
1: Ben ritrovati a 81 secondi. Io sono Matteo Micheli. Abbiamo già parlato del paradosso dei lavoratori che tornano a casa con gli abiti da lavoro sporchi e contaminati, portando così il rischio in famiglia. Ma per evitare che questo accada, le aziende cosa devono fare? La risposta è scritta chiaramente nel testo unico sulla sicurezza. La legge stabilisce che nei cantieri, ad esempio, devono essere messi a disposizione dei lavoratori servizi igienico-assistenziali adeguati, e tra questi c'è un obbligo troppo spesso ignorato o derubricato ad un optional: la doccia. La normativa parla chiaro. Il datore di lavoro deve mettere a disposizione docce che siano dotate di acqua calda e fredda. La doccia in cantiere non è un lusso o un premio di fine turno, è una misura di prevenzione fondamentale. È quel confine igienico che permette al lavoratore di lavare via il rischio prima di mettersi i propri vestiti civili. Un cantiere senza docce è un cantiere fuori legge, perché la salute delle persone si tutela anche garantendo la dignità di potersi lavare prima di tornare a casa. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono saliti a 6 morti, tutti adulti, nella sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi i feriti, fermate 2 persone, mentre nell'area c'è ancora un grande dispiegamento di forze di polizia. Non è ancora chiaro se i colpi siano stati esplosi all'interno di un centro giovanile o nelle immediate vicinanze, ancora ignoto il movente. 2 forti scosse di assestamento in Venezuela dopo il terremoto che ha devastato il paese, una di magnitudo 4.6, l'altra 5.1 nei pressi di Caracas. Intanto è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione il cadavere di Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno. Si trovava a casa con la moglie e la figlia, attualmente disperse, ma diminuiscono di ora in ora le speranze di trovare altri superstiti tra le macerie. Poco fa i vigili del fuoco italiani, impegnati da quasi 20 ore a Macuto, hanno deciso di rinunciare al soccorso nel condominio dove era stata segnalata la presenza di una donna ancora in vita con 2 dei suoi 3 bambini.
2: L'economia.
3: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto i tentativi di licenziamento presentati dal presidente Trump contro Lisa Cook, che dunque rimane a far parte del Consiglio dei Governatori della Federal Reserve. La decisione è stata assunta a maggioranza, 5 voti per la permanenza in carica di Cook contro 4. Il collasso dell'industria automobilistica tedesca, con la chiusura di 4 stabilimenti in Germania e il licenziamento di 100.000 persone, come annunciato da Volkswagen, avrà conseguenze a livello europeo, lo prevede il ministro delle imprese Urso, secondo cui anche l'Italia subirà parte di queste conseguenze. La crisi strutturale, serve un piano per rilanciare il settore, replica il responsabile economia e finanze del Partito Democratico Misiani. Il mercato dell'auto cresce, ma è una ripresa fragile, aggiunto, che non supera i nostri problemi strutturali. La crisi non è solo italiana, è europea. Occhi puntati sul mese di luglio, che si preannuncia difficile per chi dovrà viaggiare. Secondo il calendario degli scioperi pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si inizia già domenica 5, quando saranno previsti diversi scioperi nel comparto aeroportuale. Previste difficoltà nel settore trasporti anche il 6 e 7 luglio e il 23 e 24 luglio. Chiusura di seduta, il lieve calo per la borsa Piazza Affari. A fine giornata ha lasciato sul terreno 2 decimi di punto. Lo spread tra BTP e Bund si attesta invece a 74 punti base. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio. Community Radio.
5: Una grande estate in musica con Music Pool. Martedì 30 giugno al Teatro Romano di Fiesole, la più vibrante voce d'Africa, Fatoumata Diawara, con il suo messaggio universale di speranza e resilienza, trasforma ogni concerto in pura energia, continuando a reinventare la musica tradizionale africana. Info e biglietti, eventi musicpool.it.

Estate al Container Rosa. Dal 29 giugno al 1 luglio torna il Festival del Giardino di Via Allori a Novoli, a cura dell'Associazione Culturale Tribù, nell'ambito dell'Estate Fiorentina. Lunedì 29 giugno alle 18.30 la lettura animata di Nina e la Nespola con Isabella Quaia e dalle 17 alle 19 il laboratorio Dalla Carta Nascono i Fior. Martedì 30 alle 19 il reading Altre Storie di Alessandro Bini e alle 21 lo spettacolo Vino Divino di e con Marco Paoli. Mercoledì 1 luglio alle 21 Poetry Slam con il collettivo Ripescati dalla Piena. Ingresso gratuito. Info su Facebook e Instagram Associazione Culturale Tribù, via mail a info.tribo@gmail.com oppure via WhatsApp al 333 503 1757 oppure 392 9407 270.

Ripartire da zero da zero, ripartiremo insieme in un'ora fredda come il vento che porta la neve. In un'ora fredda come il vento, ripartiremo insieme da zero per ricostruire il mondo intero. Il passato e i rimpianti li lasceremo indietro. Sarà difficile ma si può fare, rincominciare.

in cui sperare. Vorrei fermare il tempo, ma non m'è concesso. Stare altro tempo sarebbe tempo perso. Ho già pronte le valigie per il viaggio. Non mi resta che pagare il mio pedaggio. Prendo quello che è rimasto e non c'è molto da capire o da dire. Ancora un'altra volta sono pronto a ripartire da te.

fiume, insieme, un'altra volta contro il mondo. Questa volta io e te, non ci sarà nient'altro al mondo. È una strada che si apre in mezzo a questa giungla. Prendiamola prima che il buio ci raggiunga. E non pensarci su, ho un biglietto solo andate da sti viaggi. Quando parti poi non torni più. Rincominciare non è una cosa facile, prima che il freddo renda ghiaccio le tue

tempesta, ho già pronte le valigie per il viaggio. Non mi resta che pagare il mio pedaggio, prendo quello che è rimasto e non c'è molto da capire o da dire. Ancora un'altra volta sono pronto a ripartire da

Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

0: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
1: What's up? Ultime uscite su Nova Radio.

0: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.
1: Bianca come la luna, sei nata con gli occhi al cielo, in una notte fredda.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono saliti a 6 morti, tutti adulti, nella sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi i feriti, fermate 2 persone, mentre nell'area c'è ancora un grande dispiegamento di forze di polizia. Non è ancora chiaro se i colpi siano stati esplosi all'interno di un centro giovanile o nelle immediate vicinanze, ancora ignoto il movente. 2 forti scosse di assestamento in Venezuela dopo il terremoto che ha devastato il paese, una di magnitudo 4.6, l'altra 5.1 nei pressi di Caracas. Intanto è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione il cadavere di Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno. Si trovava a casa con la moglie e la figlia, attualmente disperse, ma diminuiscono di ora in ora le speranze di trovare altri superstiti tra le macerie. Poco fa i vigili del fuoco italiani, impegnati da quasi 20 ore a Macuto, hanno deciso di rinunciare al soccorso nel condominio dove era stata segnalata la presenza di una donna ancora in vita con 2 dei suoi 3 bambini.
2: L'economia.
1: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto i tentativi di licenziamento presentati dal presidente Trump contro Lisa Cook, che dunque rimane a far parte del Consiglio dei Governatori della Federal Reserve. La decisione è stata assunta a maggioranza, 5 voti per la permanenza in carica di Cook contro 4. Il collasso dell'industria automobilistica tedesca, con la chiusura di 4 stabilimenti in Germania e il licenziamento di 100.000 persone, come annunciato da Volkswagen, avrà conseguenze a livello europeo, lo prevede il ministro delle imprese Urso, secondo cui anche l'Italia subirà parte di queste conseguenze. La crisi strutturale, serve un piano per rilanciare il settore, replica il responsabile economia e finanze del Partito Democratico Misiani. Il mercato dell'auto cresce, ma è una ripresa fragile, aggiunto, che non supera i nostri problemi strutturali. La crisi non è solo italiana, è europea. Occhi puntati sul mese di luglio, che si preannuncia difficile per chi dovrà viaggiare. Secondo il calendario degli scioperi pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si inizia già domenica 5, quando saranno previsti diversi scioperi nel comparto aeroportuale. Previste difficoltà nel settore trasporti anche il 6 e 7 luglio e il 23 e 24 luglio. Chiusura di seduta, il lieve calo per la borsa. Piazza Affari a fine giornata ha lasciato sul terreno 2 decimi di punto. Lo spread tra BTP e Bund si attesta invece a 74 punti base. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community Radio.
4: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
0: Nova Radio Città Futura.

un'azione di superiorità morale dedicata principalmente al fronte interno. Per tutto ciò che resta fuori basta terrore instillato con la violenza. Ognuno ha bisogno di una favola da raccontarsi, l'incapace degli intrighi, l'impero della sua storia, il ladro della fame, il ricco del merito, il re sole di Dio, il papa di Dio che gli dedica il trono.

ragione. Quale skyline è il cupolone? Ridi e come te con te ma che muoio. Da scena Veroni con sto cago, sto caldo che c'è. E sti ca basta che stai con me. Mi sento un ottavo re. L'amore eterno come Roma finché dure. Può essere

0: 1, 2, testing 1, 2. All right, party people in the place to be. The party has already started and it's about to end.
1: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: È tanto che aspettavo un'occasione così. Ah.